ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: noi.
1: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
0: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
4: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: In via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi e le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: D'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: RVL Disco Night. RVL Disco Night.
2: What is love?

0: 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, lunedì 22 giugno 2026. È il 173esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Paolino di Nola e San Tommaso Moro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 giugno del 1927 vengono messi in vendita per la prima volta dalla EIMI, un'azienda già nota per la produzione di pianoforti a gettoni, i primi fonografi a moneta, antesignani dei jukebox moderni. Nel 1983 Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia, scompare in circostanze sospette all'età di 15 anni. Si tratta di uno dei più grandi casi irrisolti della storia repubblicana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 giugno del 776 a.C. si inaugura ad Olimpia la prima edizione dei Giochi Olimpici. Nel 1986 a Città del Messico, Argentina ed Inghilterra vanno in campo nel quarto di finale dei mondiali. Diego Armando Maradona realizza due reti che faranno la storia del calcio, fra cui il famoso gol di mano, la famigerata Mano de Dios. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 giugno del 2001 Tiziano Ferro pubblica il suo primo singolo, Perdono. Nel 2009 Neffa rilascia l'album Sognando Contromano. E nel 2015 Benji e Fede pubblicano il loro brano d'esordio, Tutto d'un fiato. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il patriota e politico italiano Giuseppe Mazzini, nato a Genova il 22 giugno 1805 e scomparso a Pisa il 10 marzo 1872. Compie oggi 77 anni l'attrice statunitense Meryl Streep, considerata la migliore della sua generazione e vincitrice di 3 premi Oscar. Spegni 62 candeline Dan Brown, autore di bestseller da milioni di copie. Le sue storie si muovono tra omicidi, complotti e simbolismi, mettendo in crisi verità storiche e di fede. Buon compleanno a Gio Squillo, la conduttrice televisiva italiana compie 64 anni. 54 candeline sulla torta di Emanuele Filiberto di Savoia, membro di Casa Savoia e personaggio televisivo. E auguri a Giorgio Pasotti, l'attore italiano spegne 53 candeline. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 giugno 1969 di una delle prime dive del cinema americano, Judy Garland. Nel 1987 ci lasciava invece Fred Astaire. Le acrobatiche doti di ballerino attore hanno fatto di lui il re dei musical targati Hollywood e un maestro insuperabile di tip-tap. Nel 2020 ci lasciava il calciatore e allenatore di calcio italiano di ruolo attaccante Pierino Prati. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi è fidato in casi avversi, buon amico può ritenersi.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle, nella tua radio preferita, RVL La Radio.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Maxi operazione di controllo del territorio condotta dai carabinieri di Novara, impiegati quasi 250 militari, oltre 100 veicoli e 3 elicotteri, arrestati due spacciatori che si nascondevano nei boschi di Borgo Ticino e i presunti colpevoli di due violente rapine commesse a Bellinzago e Oleggio. Operazione di controllo del territorio anche della polizia del VCO, fermati a bordo di un'auto tre bulgari con numerosi precedenti per furti con destrezza presso mercati e supermercati. L'ufficio immigrazione ha provveduto ad allontanarli. Intervento del soccorso alpino ieri pomeriggio per un escursionista che ha avuto un malore al lago di Antrona, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per lunedì 22 giugno. Al mattino sereno, dal pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili piogge, temperature tra 20 e 35 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, giornata un po' agitata, con troppe cose da fare e poca pazienza per farle. Attenzione a non partire in quarta. Nel lavoro qualcuno potrebbe fraintendere. In amore, meglio non forzare il dialogo. Toro, è la vostra giornata. Idee geniali, battute pronte e intuizioni fulminanti vi metteranno al centro della scena. Giornata perfetta anche per un colloquio, un incontro, un post che farà il boom. L'amore vi cerca. Fatevi trovare. Gemelli, sensibili ma non fragili. Avrete una parola giusta per tutti e questo vi renderà speciali. Qualcuno si accorgerà del vostro valore anche in ambito lavorativo. In serata, una carezza varrà più di 1000 parole. Cancro, troppa voglia di primeggiare potrebbe portarvi fuori rotta. Soprattutto nei rapporti sentimentali. Fate un passo indietro e ascoltate di più. Leone, mente lucida e concretezza. Oggi saprete perfettamente cosa fare e come farlo. Se c'era un dubbio, si dissolverà. In amore, poche parole, ma gesti che parlano chiaro. Vergine, l'equilibrio vacilla, ma niente di grave. Vi servirà solo un po' di tempo per rimettere ordine nei pensieri. In amore siete dolci, ma cercate di non idealizzare troppo chi avete davanti. Bilancia, una telefonata, un messaggio o uno sguardo potrebbero oggi accendere qualcosa di intenso in voi. Nel lavoro torna la grinta, la vostra passione farà il resto. Scorpione, occhi puntati su un nuovo progetto o una proposta che stuzzica la vostra voglia di avventura. In coppia cercate complicità, ma non sempre sarà facile trovarla. Sagittario, avrete voglia di fare chiarezza, soprattutto dentro di voi. Una scelta razionale si rivelerà quella più giusta. In serata fate qualcosa che vi dia soddisfazione personale. Capricorno, occhio a distrazioni e dimenticanze. Qualcuno potrebbe fraintendere il vostro silenzio. Meglio chiarire che lasciare le cose in sospeso. Ricaricatevi con qualcosa che amate fare. Acquario, oggi basterà poco per farvi viaggiare con la mente. In amore siete dolcissimi, ma anche un po' lunatici. Concedetevi un po' di silenzio e di solitudine e un pensiero gentile a voi. Pesci, il dialogo con chi amate si fa finalmente più autentico e profondo. Riuscite a chiarire tensioni familiari lasciate in sospeso, rafforzando i legami. Sul fronte lavorativo alcune questioni che vi tormentavano da tempo trovano finalmente una soluzione. Oggi vi saluto con le parole di Sydney Smith. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo sguardo dalla nostra meta. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: RVL la radio, non è mai troppo presto, con Moira.
1: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo lunedì 22 giugno. 40 opere in concorso provenienti da tutto il mondo si raccontano all'interno della 24esima edizione dell'Ischia Film Festival, che si svolgerà nel Castello Aragonese di Ischia dal 27 giugno al 4 luglio. Per 8 giorni il pubblico potrà vivere il festival tra le suggestive sale all'aperto del Castello Aragonese e le tradizionali masterclass mattutini alla Villa La Colombaia, in un dialogo continuo tra visione cinematografica, formazione e confronto con gli autori. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il direttore dell'Ischia Film Festival, Michelangelo Messina.
2: Opere suddivise nelle tre categorie in concorso: lungometraggi, cortometraggi e documentari, che saranno valutate da tre giurie internazionali per poi concludersi il 4 luglio con l'assegnazione dei premi. Ma nel frattempo, durante la settimana, avremo anche grandi ospiti illustri, oltre ai giovani filmmaker, Isabella Aragonese, il premio alla carriera a Silvio Soldini, il premio Ischia Film Award a Lello Arena, avremo la presenza di Gianni Esposito, di Casagrande, di Bonetti e di tanti altri che comunque renderanno unico lo scenario di questa 24esima edizione.
1: Helen Mirren, The Queen, ha ricevuto a Roma il primo Great Award Regno Unito-Italia, nuova onorificenza che celebra gli speciali legami culturali tra Regno Unito e Italia, durante il King's Birthday Party tra centinaia di ospiti. Gli organizzatori hanno elogiato il suo amore di lunga data per il paese e il suo legame con la Puglia, dove trascorre regolarmente diversi mesi da anni, nel Salento. Elegantissima, con un abito bianco a fiori, l'attrice premio Oscar durante la serata a Villa Volkonsky si è seduta accanto a Checco Zalone, che poi l'ha premiata sul palco. Dopo una collaborazione in un video con l'attore, Mirren ha detto più volte che vorrebbe recitare in un suo film. Posso dire di esserti amico, ha detto l'attore, che l'ha abbracciata. Lei ha ringraziato per il premio, raccontando il suo amore per l'Italia.
3: Questo è molto importante per me e per l'Italia.
4: Posso dire di esserti amico.
5: Grazie a tutti, buona serata.
6: Tanti auguri a te.
1: Parliamo di musica. Il siracusano Claudio Covato, 33 anni, vince Musicultura 2026 nella finalissima sold out dello Sferisterio di Macerata, con la canzone ispirata ai canti popolari siciliani Chi duca me resta. Io ho 20.000 euro, non li ho mai visti, ha scherzato sul palco, quindi finché non li vedo qui non ci credo. Dedico questa vittoria a mia moglie e a mio figlio, ha dichiarato. Musicultura quest'anno è stata un happening incredibile, in cui ogni artista ha portato una storia interessante, sia a livello di testi che di musica. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
0: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
7: Buongiorno, buona mattinata, buon lunedì e buon inizio settimana. 22 di giugno, estate 2026, l'abbiamo voluta? Certo, l'abbiamo attesa mediamente, ce l'abbiamo fatta in questo fine settimana. Con un po' di difficoltà, lo ammetto anch'io. Le prime ore del mattino sono le migliori e per fortuna abbiamo il nostro appuntamento con Non è mai troppo presto, che ci porta quel minimo di arietta fresca, poi non se ne può più. Ma voi cercate di superare l'ostacolo del caldo e fare tutto quello che si può fare naturalmente con la nostra compagnia. Buondì.
8: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
8: Comincia la giornata con RVL la radio.

insieme a Moira e la redazione di RBL la radio, ascoltate tutto quello che vi proponiamo, condividete i pensieri positivi, scacciate quelli negativi e pensate a quello che è successo nel fine settimana. Io l'ho definito decisamente immorale. Che cosa? Uscire dal pomeriggio alla sera, e mi è capitata una serata sabato in una zona del Novarese e devo dire che, non essendo al mare, non essendo al lago, non essendo in mezzo a una pineta, un po' di fresco, ma nel centro del paese, ci siamo beccati tutto il caldo dalle 19, preparazione di banchettini, di console e tutto il resto, fino alla cena di queste persone che se ne stavano con una super tavolata, che è stata una tavolata di musica, di cibo, di divertimento, di zanzare e di affa. Mamma mia, immorale, l'ho detto. La prossima volta no grazie, attendiamo, però so che capiterà di nuovo, quindi prepariamoci a quelli che sono i momenti calienti dell'estate. Che ne dite?

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social. Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
5: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: Cool and Eio con Time of Our Lives con RBL la radio. Un ragazzo su tre in Italia vive in comuni privi di scuole superiori. Il 34% degli studenti tra 11 e 19 anni abita in aree senza cinema, teatri o luoghi per spettacoli dal vivo. Il 13% dichiara di non avere amici con cui confidarsi. Sono dati Istat. La quota di studenti residenti in comuni senza scuole superiori sale al 56% in Veneto e al 63% in Valle d'Aosta, con punte superiori al 90% nelle aree rurali e scarsamente popolate. Pesano anche le difficoltà di accesso alle scuole. Il 26% delle scuole statali non è raggiungibile con mezzi pubblici. La percentuale sale in Campania e Calabria. Sul fronte dell'offerta culturale, un terzo dei giovani tra 11 e 19 anni vive in territori senza cinema, teatri o spazi per spettacoli dal vivo, quota che aumenta in Molise, Basilicata e Sardegna. Lo studio evidenzia inoltre che un under 17 su 2 vive in comuni senza musei con attività dedicate a bimbi e ragazzi. Tra le regioni con le percentuali più elevate ci sono Lombardia e Veneto. Per quello che riguarda l'Italia, perciò c'è molto da fare, soprattutto per i nostri ragazzi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica, un bel servizio in televisione ho visto su Ultimo, su quello che è il suo concertone, evento che deve arrivare, sul nuovo disco, sulla gioia che porta questo ragazzo, questo fanciullo, ormai questo uomo, e su quello che noi ci domandiamo: ma come mai tutta sta roba per Ultimo? Devo dire che mi piacciono alcune canzoni, ma arrivare a cose del genere, tipo quelle che ho visto legate al suo live, vabbè, insomma, ognuno ha i suoi miti. Io gridavo per altre persone, voi per chi? E intanto cerchiamo di fare delle mini considerazioni per quello che è stato l'argomento che abbiamo condiviso poco fa, legato agli studenti e come si trovano naturalmente nelle città. Se non ci sono cose per loro comuni, datevi da fare.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida.

0: Super Trailers. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: 7 eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.

Alex e Sheeran, Repeat It. C'è la mattinata di RBL alla radio, il nostro appuntamento per un buon risveglio dovunque voi siate. Calorie da tracciare, routine da ottimizzare, obiettivi da raggiungere. Per anni il benessere è stato raccontato come una questione di controllo, ma qualcosa è cambiato. Secondo una recente ricerca, la maggior parte degli italiani prende decisioni legate al proprio benessere seguendo l'umore del momento. È un dato che fotografa una trasformazione molto più profonda del wellness trend. Gli italiani non cercano più la performance perfetta, ma un modo sostenibile per gestire la propria energia mentale. La maggior parte dichiara di volere mantenere abitudini sane senza diventare ossessivo. L'approccio ultra performativo ormai sopravvive in una nicchia. La wellness culture si sta allontanando dall'idea di ottimizzazione continua e si avvicina a un nuovo bisogno collettivo. Si parla di soft life, approccio che privilegia il sentirsi più leggeri, più presenti e meno sotto pressione. Il linguaggio stesso del well-being è cambiato. Non si parla solo di passi, calorie e allenamenti, ma di social battery, di wellness snack in the bed rot. Segnali di una società che sta trasformando il benessere in una questione emotiva, non solo fisica. Gli italiani vogliono capire quando sono stanchi, quando hanno bisogno di staccare, quando la mente è in overload e quando invece riescono finalmente a sentirsi lucidi e presenti. Qualche consiglio tra poco.

bella canzone come questa, il ritorno di San Giovanni insieme a Clara, si sta bene, via tutti i pensieri negativi e soprattutto cerchiamo di vedere positivo. Tra gli indicatori che gli italiani desiderano monitorare di più c'è la sfera mentale ed energetica, c'è chi vorrebbe comprendere la stabilità emotiva, monitorare la reale energia fisica, migliorare la qualità del recupero e del sonno, con una differenza tra millennials e generazione Z. I millennials sembrano vivere il well-being come una forma di equilibrio pragmatico, cercano la pianificazione flessibile, vogliono una tecnologia che li guida senza essere invasiva, vogliono proteggere la concentrazione, la stabilità mentale e l'equilibrio quotidiano. La generazione Z vive il benessere come un pendolo emotivo ed è quella che alterna estremi apparentemente opposti. Da una parte il rifugiarsi a letto senza fare nulla per recuperare energie, oppure workout ad alta intensità, utilizzati come valvola di sfogo. Non è contraddizione, è un nuovo modo di regolare le energie. Per la generazione Z il benessere non è più una routine stabile, ma una continua oscillazione tra spegnersi e riaccendersi. Infatti un terzo si aspetta dalla tecnologia un approccio empatico. Perché? Perché si deve adattare a queste esigenze quotidiane e non imporre schemi fissi. Voi da che parte state?

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
5: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Shakira e Burna Boy, Dai Dai, come vivere i mondiali con le canzoni dei mondiali. Dagli anni 70 ad oggi la temperatura dell'acqua del Lago d'Orte, il bacino piemontese diviso tra le province del VCO e Novara, è cresciuta di più di 2 gradi, anche da queste parti. Un aumento che rappresenta una delle condizioni che hanno favorito la proliferazione di specie aliene invasive, come il gambero della Louisiana, detto gambero killer. Una delle evidenze è emersa nel corso di Cusio 2030, progetto triennale di ricerca dedicato alla conservazione della biodiversità acquatica del Lago d'Orta. È stato contattato un aumento dell'impatto antropico sulle zone costiere rispetto al 2010 e anche di consumo di suolo lungo il perimetro del lago. Poi è stata notata una riduzione delle zone umide dei canneti, habitat naturale per la nidificazione dei pesci. Presenti ma a livelli ritenuti non particolarmente preoccupanti, microplastiche in tutti i corsi d'acqua affluenti del lago. A questo punto voi direte, vabbè, ma qui andiamo verso veramente lo sfacelo, il peggio del peggio, cioè di tutto di più, i problemi sono tanti. No, ci sono anche delle buone notizie, c'è un'attività importante e positiva che fa sperare in tempi migliori. E noi ne parliamo dopo American Cremon con Serena Brancale, The Colors. Yeah!

territorio, le zone vicino a noi, la bellezza del verde, del green, dell'ambiente, la tutela della biodiversità, quante cose si possono fare naturalmente per migliorare. Ecco, la positive news è questa: buone notizie in questo contesto dove l'attività di ripopolamento dei pesci e di ripristino degli habitat sommersi sta avvenendo. Si è provveduto a immettere in acqua oltre 300.000 uova embrionate e 120.000 vanotti di trota marmorata, di luccio italico, di pigo. Per aumentare le aree di rifugio dei pesci sono state posizionate nel lago 6 grandi legnaie sommerse, e tra i settori socio-economici che beneficeranno dell'attività del progetto vi è quello della pesca dilettantistica, con ricadute anche economiche, e noi ce l'auguriamo, anche perché insomma si parla naturalmente di ambiente, si parla probabilmente di turismo, di sport, di un sacco di attività.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alizia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicina a quella della madre. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, su X parla di progressi significativi. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Mashri per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, torture, violenze sessuali. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIA con un volo di Stato. Calcio, mondiali, Spagna avalanga sull'Arabia Saudita 4-0. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran, pari anche tra Uruguay e Capoverde, 2-2. L'Egitto supera 3-1 la Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto da Alessandro Cisilin.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RBL la radio.

bambina, parliamo di casa. Dal 2019 al 2025 gli affitti nei principali capoluoghi italiani sono cresciuti molto più rapidamente delle retribuzioni, aggravando il problema dell'accesso alla casa per giovani, famiglie e lavoratori. Sono dati dell'elaborazione CNA sull'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. In media tutti i capoluoghi di provincia analizzati, i canoni di locazione per un appartamento standard da 70 metri quadrati sono aumentati tra il 19% e il 50%, mentre le retribuzioni hanno registrato incrementi molto più contenuti. Milano e Firenze guidano la classifica rincari con un aumento del 49%, seguono Bologna, Padova, Venezia e Napoli, Roma, Bari e Verona. Più contenuti gli aumenti nei capoluoghi del sud e nelle città meno sottoposte alla pressione del turismo e dell'università. Tra quelle dove i canoni sono cresciuti meno ci sono Potenza, Campobasso e Catanzaro.

With All Contrary Swims con RBL la radio. Questa analisi ha evidenziato la crescente incidenza dell'affitto sugli stipendi medi netti, soprattutto nelle città universitarie e nei grandi poli produttivi. A Milano l'affitto medio assorbe il 73% dello stipendio netto, a Firenze il 62%, il canone supera il 50% a Bologna, Venezia, Roma, Padova, Verona e Pisa, mentre L'Aquila è il capoluogo dove l'affitto incide meno, insieme a Catanzaro, Isernia, Caltanissetta e Enna. Le micro e piccole imprese segnalano nelle difficoltà nel reperire lavoratori qualificati disposti al trasferimento. Il costo della casa sta diventando un ostacolo concreto alla mobilità professionale, all'occupazione, alla capacità di attrazione dei territori più dinamici. Il tema dell'abitare non rappresenta più solo una questione sociale, ma un'emergenza economica vera e propria. Un piano casa efficace, gli incentivi per la riqualificazione immobiliare rappresentano gli strumenti per fornire le risposte all'emergenza. L'alternativa è avere città sempre più costose, meno accessibili e incapaci di trattenere giovani, lavoratori e competenze indispensabili alla crescita del paese.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati, sono in corso lavori sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiera e Sirmione verso Milano. Inevitabili code nelle ore di maggior transito. Possibili rallentamenti sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, dove ancora per lavori si transita su una riduzione della sede stradale tra Carate Brianza e Briosco. In provincia di Como, nuovi lavori interesseranno domani la statale 240 Regina, con transito a senso unico alternato tra Porlezza e Cressogno. Non si escludono rallentamenti e code. Vi ricordo infine che, come ogni domenica, i mezzi pesanti non possono circolare fino alle 22 sull'intera rete viaria nazionale, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
4: Don't worry, be happy.
5: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: I giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
13: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: Non è mai troppo presto.
16: Non è mai troppo presto.
15: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: buongiorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, giornata un po' agitata, con troppe cose da fare e poca pazienza per farle. Attenzione a non partire in quarta. Nel lavoro qualcuno potrebbe fraintendere. In amore, meglio non forzare il dialogo. Toro, è la vostra giornata. Idee geniali, battute pronte e intuizioni fulminanti vi metteranno al centro della scena. Giornata perfetta anche per un colloquio, un incontro, un post che farà il boom. L'amore vi cerca. Fatevi trovare. Gemelli, sensibili ma non fragili. Avrete una parola giusta per tutti e questo vi renderà speciali. Qualcuno si accorgerà del vostro valore anche in ambito lavorativo. In serata, una carezza varrà più di 1000 parole. Cancro, troppa voglia di primeggiare potrebbe portarvi fuori rotta, soprattutto nei rapporti sentimentali. Fate un passo indietro e ascoltate di più. Leone, mente lucida e concretezza. Oggi saprete perfettamente cosa fare e come farlo. Se c'era un dubbio, si dissolverà. In amore, poche parole, ma gesti che parlano chiaro. Vergine, l'equilibrio vacilla, ma niente di grave. Vi servirà solo un po' di tempo per rimettere ordine nei pensieri. In amore siete dolci, ma cercate di non idealizzare troppo chi avete davanti. Bilancia, una telefonata, un messaggio o uno sguardo potrebbero oggi accendere qualcosa di intenso in voi. Nel lavoro torna la grinta, la vostra passione farà il resto. Scorpione, occhi puntati su un nuovo progetto o una proposta che stuzzica la vostra voglia di avventura. In coppia cercate complicità, ma non sempre sarà facile trovarla. Sagittario, avrete voglia di fare chiarezza, soprattutto dentro di voi. Una scelta razionale si rivelerà quella più giusta. In serata fate qualcosa che vi dia soddisfazione personale. Capricorno, occhio a distrazioni e dimenticanze. Qualcuno potrebbe fraintendere il vostro silenzio. Meglio chiarire che lasciare le cose in sospeso. Ricaricatevi con qualcosa che amate fare. Acquario, oggi basterà poco per farvi viaggiare con la mente. In amore siete dolcissimi, ma anche un po' lunatici. Concedetevi un po' di silenzio e di solitudine e un pensiero gentile a voi. Pesci, il dialogo con chi amate si fa finalmente più autentico e profondo. Riuscite a chiarire tensioni familiari lasciate in sospeso, rafforzando i legami. Sul fronte lavorativo alcune questioni che vi tormentavano da tempo trovano finalmente una soluzione. Oggi vi saluto con le parole di Sydney Smith. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo sguardo dalla nostra meta. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

Summer Funk di Francesco Gabbani con RBL alle radio. Domandina: quando andate a cena fuori, tornate nei ristoranti che conoscete o ne volete provare sempre uno nuovo? Praticamente uno dei piccoli dilemmi della vita quotidiana, anche se una ricerca internazionale sembra aver dato una risposta scientifica a questa domanda, confermando una soluzione matematica proposta oltre mezzo secolo fa dal fisico e premio Nobel Richard Feynman, che si trovò a pranzo in un ristorante thailandese in California con un amico. Quest'ultimo si trovò davanti a un dilemma apparentemente banale: questo, ordinare il suo piatto preferito o sperimentare qualcosa di diverso. Beh, Feynman trasformò la questione in un problema matematico, annotando su un foglio una serie di formule che sarebbero rimaste incomprese per decenni. Solo recentemente altri ricercatori sono riusciti a ricostruire il ragionamento originale verificandolo. La ricerca ha coinvolto più di 2500 partecipanti chiamati a prendere decisioni ripetute in situazioni che simulavano la scelta tra opzioni note e alternative sconosciute. I risultati hanno mostrato che la strategia più efficace coincide sorprendentemente con quella suggerita da Feynman negli anni 70, e io ve la spiego tra poco.

come si risolve questo problema. Appartiene a una famiglia di questioni matematiche, dei dilemmi veri e propri. Da un lato si può sfruttare ciò che già si conosce, offre risultati soddisfacenti, dall'altro lato si può esplorare qualcosa di nuovo con il rischio di una delusione, ma anche con la possibilità di trovare un'opzione migliore. La strategia ottimale consiste nel dedicare una prima fase all'esplorazione e, quando abbiamo raccolto abbastanza informazioni, scegliere il locale migliore scoperto fino a quel momento per tutte le occasioni successive. Secondo la regola matematica, la soglia ideale si colloca attorno al 37% delle opportunità disponibili. L'esperimento ha dimostrato che le persone che si avvicinavano a questa strategia ottenevano risultati mediamente migliori rispetto a chi continuava a fare cambiamenti. Molti partecipanti comunque lo facevano più del necessario, magari perché curiosi. Le implicazioni allo studio vanno oltre la scelta del ristorante. Questo principio può essere applicato alla ricerca del lavoro, alla selezione di un partner, gli investimenti finanziari o qualsiasi situazione in cui sia necessario decidere quando smettere di cercare e iniziare a sfruttare l'opzione migliore disponibile.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Maxi operazione di controllo del territorio condotta dai carabinieri di Novara, impiegati quasi 250 militari, oltre 100 veicoli e 3 elicotteri. Arrestati due spacciatori che si nascondevano nei boschi di Borgo Ticino e i presunti colpevoli di due violente rapine commesse a Bellinzago e Oleggio. Operazione di controllo del territorio anche della polizia del VCO, fermati a bordo di un'auto tre bulgari con numerosi precedenti per furti con destrezza presso mercati e supermercati. L'ufficio immigrazione ha provveduto ad allontanarli. Intervento del soccorso alpino ieri pomeriggio per un escursionista che ha avuto un malore al lago di Antrona. È stato trasportato in ospedale in codice giallo.
17: Il meteo di RVL.
18: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
16: Previsioni del tempo per lunedì 22 giugno. Al mattino sereno, dal pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili piogge, temperature tra 20 e 35 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
19: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Radio Full Freaks, amica con Arabia della Radio. A proposito delle cose che abbiamo detto prima, questo esperimentone, insomma, un terzo delle opportunità, delle scelte da continuare a fare, poi trovate tra quelle anche la soluzione migliore e lì vi ci buttate a capofitto, decidete che quello è il ristorante migliore, quello è il negozio che preferisco, insomma tutte queste cose. In effetti possiamo anche cominciare a sperimentare o magari condividere anche dei consigli utili, così oltre ai risultati della ricerca, cioè questi risultati fatti con la scienza e con la matematica, ci lasciamo andare un attimino anche ai gusti personali. Noi attendiamo Achille Lauro.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Non è mai troppo presto.
14: Non è mai troppo presto.
13: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: sia, rifammelo e vai via.
1: Trattengo il fiato con Emma, lo stanno trattenendo il fiato i giovani che si ritroveranno in questa settimana con la partenza degli esami orali, con tutta sta questione della discussione, le variazioni che sono arrivate, il capolavoro da presentare, le esperienze, insomma un sacco di roba. Io ho fatto un ripassino la scorsa settimana con mia sorella perché lei è alle prese con la figlia, con la nipotina, che naturalmente nei prossimi giorni dovrà affrontare la questione orale dell'esame di maturità. Mi raccomando, fanciulle e fanciulli, tutte le nostre energie positive per voi. Andiamo avanti prima di salutarci con Temper City Self Aware.

0: tante cose raccontate anche in questo lunedì, una bella ripartenza per la nostra super settimana dedicata all'inizio dell'estate, ma anche a questo grande caldo che continua ad essere il nostro compagno preferito. Ma dopo il fine settimana, guarda, sono arrivata a casa tutti sotto la doccia, praticamente io e gli altri, quelli che hanno condiviso la serata con me, ma non sotto la stessa doccia, cioè alla fine abbiamo detto la stessa cosa tutti quanti: vado a casa, non vedo l'ora di prendere un po' di fresco, via le zanzare, via l'umidità, via tutto, e poi una domenica di riposo, quando ci vuole ci vuole. Pronti per questa settimana insieme a voi, tra poco Maria Elisa Gualandris, Giornale Caffè, e noi ci ritroviamo domani sempre qui su RBL la radio. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: poco su RBL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Laura Supino.
3: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
2: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre, e ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero tre fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino, secondo i primi accertamenti. Si sarebbe trattato di omicidio, suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le due figlie. E ora voltiamo pagina e andiamo ai mondiali americani. Lorenzo Villanetti.
4: 4 anni fa in Qatar Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale, per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina, dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. mobilità e traffico in tempo reale.
6: Buongiorno, sulla 9 Milano-Chiasso, incoronamenti in tratti saltuari per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso il confine di Stato. Sulla 8 Milano-Varese, code a tratti all'altezza di Lainate, poi tra Fiera Milano e la 4 verso il capoluogo milanese. File segnalate sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Cavenago, anche qui in tratti saltuari. File poi sulla Milano-Beda tra Bovisio-Masciago e Paderno-Dugnano e sulla Milano-Lecco tra Lissone e Mugio, tutto verso Milano. File sul tratto urbano della A4 alla barriera di Milano Est verso Torino e Trappero e Cormano verso Brescia. Sul raccordo statale 11, statale 533, incidente tra via Sille e Pero Sud verso Milano. File poi sulla tangenziale nord tra Cormano e Monza Sant'Alessandro e poi fino a Sesto San Giovanni Sud verso la tangenziale est. Qui code tra Cologno Monzese e Cascina Gobba verso la 1 e tra San Donato Milanese e Monlue verso Lecco. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano, dove ci sono code tra il bivio per la 4 e la 7 Milano-Genova verso la 1 e tra quest'ultima e la Valtidone in direzione dei laghi. Sulla 7 Milano-Genova, file per incidente all'altezza della tangenziale ovest di Milano verso Genova. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi per altri aggiornamenti.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
9: Lunedì 22 giugno, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio. Mamma mia che caldo, era previsto ed è arrivato, veramente si boccheggia già questa mattina. 26 gradi fuori, ma soprattutto proprio quest'aria rovente, una notte che non ci ha dato grande sollievo, grande refrigerio. Parleremo sicuramente anche di previsioni meteo nel corso del nostro appuntamento di Giornale Caffè, anche se purtroppo temo che non ci siano molte novità positive. Insomma, questo caldo rimarrà ancora per i prossimi giorni. Voi come state? Spero che abbiate comunque passato un buon fine settimana, che stiate bene. Adesso si parte, noi siamo insieme fino alle 10. Faccio gli auguri a mia sorella Valeria, che oggi compie gli anni, quindi buon compleanno e auguri anche a tutti gli altri che oggi festeggiano, chiaramente. 0323 55 21 24 il numero WhatsApp per i vostri messaggini, se mi volete scrivere ci sono anche i nostri social, quindi seguiteci anche lì. Bene, direi che possiamo partire in questo 22 giugno con Giornale e Caffè.

con Paranoia su RVL, la radio è Samurai Jane, giornale e caffè. Noi adesso parliamo di cronaca. Ieri intervento dei vigili del fuoco a Santa Maria Maggiore per due escursioniste spagnole che si erano perse lungo un sentiero. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Le due donne stavano percorrendo il sentiero che costeggia la cresta di montagna in località Costa di Fracchia, a 1400 metri ai confini del Parco Nazionale Val Grande, quando appunto si sono perse, si sono trovate in un punto impervio e non potevano andare avanti. Per il recupero è stato impiegato l'elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Malpensa, che ha individuato e raggiunto le due escursioniste e le hanno appunto recuperate e poi trasportate a Santa Maria Maggiore, dove una squadra di terra di vigili del fuoco le ha accompagnate in zona sicura a Druogno.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
10: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
12: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

con Amore a su RVL, la radio, in Giornale Caffè, in questo 22 di giugno. Di nuovo buongiorno, buon risveglio, buon inizio di settimana che si preannuncia ancora molto molto calda, e beato chi è in partenza per le vacanze, magari per il mare. In montagna devo dire che ieri a Formazza c'erano 30 gradi, quindi insomma bisogna salire molto di quota per avere davvero un po' di refrigerio. È così, cosa ci dobbiamo fare? Noi ci rinfreschiamo con la musica e con Olivia Rodrigo, che arriva qui nella nostra programmazione, nella nostra super rotation di RVL, la radio. Drop Dead.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Vivi una giornata

0: servizi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo lunedì 22 giugno. 40 opere in concorso provenienti da tutto il mondo si raccontano all'interno della 24esima edizione dell'Ischia Film Festival, che si svolgerà nel Castello Aragonese di Ischia dal 27 giugno al 4 luglio. Per 8 giorni il pubblico potrà vivere il festival tra le suggestive sale all'aperto del Castello Aragonese e le tradizionali masterclass mattutini alla Villa La Colombaia, in un dialogo continuo tra visione cinematografica, formazione e confronto con gli autori. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il direttore dell'Ischia Film Festival, Michelangelo Messina.
2: Opere suddivise nelle tre categorie in concorso: lungometraggi, cortometraggi e documentari, che saranno valutate da tre giurie internazionali per poi concludersi il 4 luglio con l'assegnazione dei premi. Ma nel frattempo, durante la settimana, avremo anche grandi ospiti illustri, oltre ai giovani filmmaker, Isabella Aragonese, il premio alla carriera a Silvio Soldini, il premio Ischia Film Award a Lello Arena, avremo la presenza di Gianni Esposito, di Casagrande, di Bonetti e di tanti altri che comunque renderanno unico lo scenario di questa 24esima edizione.
1: Helen Mirren, The Queen, ha ricevuto a Roma il primo Great Award al Regno Unito Italia, nuova onorificenza che celebra gli speciali legami culturali tra Regno Unito e Italia durante il King's Birthday Party tra centinaia di ospiti. Gli organizzatori hanno elogiato il suo amore di lunga data per il paese e il suo legame con la Puglia, dove trascorre regolarmente diversi mesi da anni, nel Salento. Elegantissima, con un abito bianco a fiori, l'attrice premio Oscar durante la serata a Villa Volkonski si è seduta accanto a Checco Zalone, che poi l'ha premiata sul palco. Dopo una collaborazione in un video con l'attore, Mirren ha detto più volte che vorrebbe recitare in un suo film. Posso dire di esserti amico, ha detto l'attore, che l'ha abbracciata. Lei ha ringraziato per il premio, raccontando il suo amore per l'Italia.
3: Questo è molto importante per me e per l'Italia.
4: Posso dire di esserti amico.
5: Grazie a tutti, buona serata.
3: Tanti auguri a te.
1: Parliamo di musica. Il siracusano Claudio Cubato, 33 anni, vince Musicultura 2026 nella finalissima sold out dello Sferisterio di Macerata, con la canzone ispirata ai canti popolari siciliani Chi duca me resta. Io ho 20.000 euro, non li ho mai visti, ha scherzato sul palco, quindi finché non li vedo qui non ci credo. Dedico questa vittoria a mia moglie e a mio figlio, ha dichiarato. Musicultura quest'anno è stata un happening incredibile, in cui ogni artista ha portato una storia interessante sia a livello di testi che di musica. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
6: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

su RVL, la radio, in giornale Caffè. Beh, l'estate, periodo di feste campestri, volevo segnalarvi che torna la festa di Inoca. È una festa tradizionale, veramente storica per la nostra zona, a Cossogno, nel weekend 27-28 giugno e 4 e 5 luglio. Tanti appuntamenti, sempre musica dal vivo, la cucina e appunto specialità gastronomiche, ma anche sport e il tradizionale triathlon del Boscaiolo, tutto a Inoca, zona molto bella di Cossogno. Quindi questo weekend che arriverà e quello successivo, quindi approfittatene, anche perché dovrebbe essere abbastanza fresco come zona. Gaia ora.

0: vento gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
12: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

On My Soul, Bruno Mars è tornato su RVL la radio e in questo fine settimana è stato presentato l'aggiornamento, insomma, del progetto Diritto al Nome, Diritto alla Memoria, che vede coinvolta con la Casa della Resistenza l'antropologa forense, insomma, celebre. L'abbiamo vista e sentita in diversi casi molto importanti di cronaca nera, ultimamente ha lavorato anche sul caso Garlasco. Cristina Cattaneo è stata incaricata dalla Casa della Resistenza come direttrice dell'ABANOF, laboratorio dell'Università di Milano, di analizzare i resti di 35 partigiani che sono stati vittime di eccidi nazifascisti nel nostro territorio e che non sono stati mai riconosciuti, sono stati sepolti come, insomma, anonimi. Per cui la volontà è proprio di dare un nome a queste persone. Sono stati raccolti i DNA dei familiari di partigiani di cui non si è saputo più nulla e che quindi si ipotizza potrebbero essere loro, e il Labanov sta appunto lavorando su questo, su questa indagine a tutti gli effetti. Lo ha detto anche la professoressa Cattaneo, proprio come se fosse un'indagine che poi deve arrivare in tribunale. Per qualcuno ci siamo, ha detto, siamo vicini all'identificazione e vengono utilizzate ovviamente ossa e denti. La stessa professoressa Cattaneo è stata incaricata di tenere l'orazione ieri al Sacrario della Memoria, al parco della la Casa della Resistenza, appunto nell'anniversario dell'eccidio di Fondotoce, dei 42 martiri di Fondotoce, appunto. Quindi il suo impegno sul nostro territorio è significativo e ovviamente è importante avvalersi di una consulente di questo livello, ed è anche giusto dare un nome a chi è morto per la libertà e appunto non ha avuto una degna sepoltura. Sì, è stato sepolto ma senza nome. Tra poco le news delle 9, poi ci sarà anche la 4x4, intanto Baby K, Tuca Macarena.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre mezzo milione di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle quattro materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso in colonnamenti in tratti saltuari per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso verso il confine di Stato, sulla 8 Milano Varese code a tratti tra Busto Arsizio e Arese e poi tra Fiera Milano e la 4 verso il capoluogo milanese. File poi sulla Milano Meda tra Bovisio Masciago e Paderno Dugnano e sulla Milano Lecco code tra Lissone e la tangenziale nord di Milano. File poi sul tratto urbano della 4 tra Grate Brianza e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Incolonnamenti sul raccordo statale 11, statale 33 per un incidente tra Pero Sud e via Silla verso la statale 11. File anche sulla tangenziale nord di Milano tra Cormano e Monza Sant'Alessandro, poi fino a Sesto San Giovanni Sud verso la tangenziale est. Qui code tra Cologno Monzese e Cascina Goba in direzione della 1 e tra San Donato Milanese e Monlue verso Lecco. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest dove ci sono file tra il bivio per la 4 e la 7 Milano Genova verso l'Autosole e tra quest'ultima e la Valtidone in direzione dei laghi. E ancora sulla 7 Milano-Genova, file all'altezza della tangenziale ovest di Milano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi sogniamo Tiro Mancino, L'alba di domani, Cristina Perri, Thousands Years, Sienna Spyro, Material Lover, ma partiamo dagli anni 90 con Tina Turner, Whatever You Want.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

Quattro successi dagli anni 90 ai giorni nostri su RVL La Radio. I successi di oggi e quelli di ieri li trovi in 4x4.

0: se non sfairo a chiudere questa 4x4, la prima di questo lunedì 22 giugno, sempre in diretta su RVL con Giornale e Caffè. Adesso un aggiornamento sul traffico e poi arriva anche l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Casella e Bruera in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, si rallenta per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per traffico intenso il traffico è rallentato anche sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A6 Torino-Savona, per lavori si rallenta fra Marene e Fossano in direzione Savona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
11: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
12: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
13: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 22 giugno 2026 è il 173esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Paolino di Nola e San Tommaso Moro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 giugno del 1927 vengono messi in vendita per la prima volta dalla EIMI, un'azienda già nota per la produzione di pianoforti a gettoni, i primi fonografi a moneta, antesignani dei jukebox moderni. Nel 1983 Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia, scompare in circostanze sospette all'età di 15 anni. Si tratta di uno dei più grandi casi irrisolti della storia repubblicana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 giugno del 776 a.C. si inaugura ad Olimpia la prima edizione dei Giochi Olimpici. Nel 1986 a Città del Messico, Argentina ed Inghilterra vanno in campo nel quarto di finale dei mondiali. Diego Armando Maradona realizza due reti che faranno la storia del calcio, fra cui il famoso gol di mano, la famigerata mano de Dios. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 giugno del 2001 Tiziano Ferro pubblica il suo primo singolo, Perdono. Nel 2009 Neffa rilascia l'album Sognando Contromano. E nel 2015 Benji e Fede pubblicano il loro brano d'esordio, Tutto d'un fiato. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il patriota e politico italiano Giuseppe Mazzini. Nato a Genova il 22 giugno 1805 e scomparso a Pisa il 10 marzo 1872. Compie oggi 77 anni l'attrice statunitense Meryl Streep, considerata la migliore della sua generazione e vincitrice di 3 premi Oscar. Spegni 62 candeline Dan Brown, autore di bestseller da milioni di copie. Le sue storie si muovono tra omicidi, complotti e simbolismi, mettendo in crisi verità storiche e di fede. Buon compleanno a Jo Squillo, la conduttrice televisiva italiana, compie 64 anni. 54 candeline sulla torta di Emanuele Filiberto di Savoia, membro di Casa Savoia e personaggio televisivo. E auguri a Giorgio Pasotti, l'attore italiano, spegne 53 candeline. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 giugno 1969 di una delle prime dive del cinema americano, Judy Garland. Nel 1987 ci lasciava invece Fred Astaire. Le acrobatiche doti di ballerino attore hanno fatto di lui il re dei musical targati Hollywood e un maestro insuperabile di tip-tap. Nel 2020 ci lasciava il calciatore e allenatore di calcio italiano di ruolo attaccante Pierino Prati. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi è fidato in casi avversi, buon amico può ritenersi.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: talk about.
1: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
11: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
12: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
11: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
14: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandri, edizione flash del nostro notiziario locale. Intervento dell'elicottero per recuperare due escursioniste spagnole ieri sulle alture della Valle Vigezza al confine della Val Grande. Le due donne si erano perse nella zona di Costa di Fracchia a circa 1400 metri di quota. L'elicottero decollato da Malpensa le ha trasportate a valle, affidate a una squadra

0: sfumature del Garden Tourism, firmato da Stefania Cerutti e Roxana Popusoi, che ricostruisce la storia del rapporto tra giardini e turismo, fino ad arrivare all'analisi del patrimonio botanico del VCO. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
2: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
4: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
4: Sei su RVL, la radio.

Lemon Tree, Fool's Garden su RVL, la radio in giornale e caffè in questo 22 di giugno. E stavo leggendo i bollettini di ARPA sulle ondate di calore, siamo a livello 3, anche il VCO come tutto il Piemonte praticamente, quindi situazione di forte disagio, disagio bioclimatico elevato e persistente da almeno 3 giorni con possibili effetti negativi, e infatti anche a livello sanitario sono previsti appunto eccesso di eventi sanitari per queste giornate, oggi e anche per domani. Sapete che ARPA di solito non emette bollettini per più di 2-3 giorni. Per quanto riguarda Verbania, per la giornata di questo 22 di giugno, il prossimo aggiornamento sarà alle 13 di oggi, ma sono previsti 36 gradi di temperatura

temperatura massima, quindi veramente molto molto caldo, e di temperatura minima 23 gradi, 7 giorni consecutivi di caldo siamo. Domani temperature massime di 36 gradi e minime di 24 gradi, arriveremo appunto a 8 giorni consecutivi di caldo. Oggi pomeriggio appunto uscirà il nuovo bollettino, quindi domani mattina sicuramente vi aggiornerò, però la situazione non è semplice, soprattutto veramente lo si continua a ripetere, ma è proprio così, bisogna proteggere le persone più fragili da questo caldo che può avere rischi, può comportare rischi molto gravi per la salute. Andiamo avanti con la musica su RVL con Serena Brancale, Levante ed Elia, Al mio paese. Mi sento

0: facci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
15: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

possibilità, Malika Ayana, a chiudere il nostro appuntamento di oggi, di questo 22 giugno, con Giornale e Caffè. Ci salutiamo, io vi lascio con le news delle 10 e poi Piero Pratesi con il suo talk show in questo rovente 22 di giugno, stavo per dire agosto, perché veramente ormai sembra di essere in estate inoltrata, anche se ufficialmente è solo il primo giorno d'estate, come si suol dire, se il buongiorno si vede dal mattino, mamma mia. Comunque noi con la musica ci rinfreschiamo e vi accompagniamo tutta la giornata. Tornerò con voi domani dalle 8. Ciao!

0: poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82596.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto ed evitare tensioni, varate inoltre una cellula di coordinamento con il Libano. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi della NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto alla TGCOM. Non sono solo deluso dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO. Valuterò se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. E anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la scorsa notte nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero invece rimaste vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Le borse europee non seguono i forti guadagni in corso in Asia, trainati dalle speranze di una soluzione dei conflitti medio orientali. Milano tra le peggiori nel continente, dopo i primi scambi cede qualche decimo. Senza spunti stamani anche l'andamento delle quotazioni internazionali degli energetici. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Mago e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. Vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11:00. Ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, file per un incidente sul tratto urbano della A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino, altre code tra Pero e Cormano in direzione Brescia. File poi sulla tangenziale nord di Milano tra Cormano e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Qui code tra Cologno Monzese e Cascina Gobba in direzione dell'Autosole. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano, dove ci sono code tra il bivio per la 4 e la 7 Milano-Genova in direzione dell'Autosole e tra quest'ultima la Valtidone in direzione dei Laghi. Sulla 7 file all'altezza della tangenziale ovest in direzione Genova. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Bausa con Magnetic, siamo pronti per aprire ufficialmente la mattinata talk show. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon inizio d'estate, ma adesso a breve la saluteremo l'estate proprio con una canzone che, con la quale ho deciso di aprire la mattinata talk show. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. Vi attendono tre ore fino a l'una nel nuovo orario estivo in mia compagnia qua su RVL la radio. Bene, bene, bene, mamma mia, fa già caldo questa mattina, ma dobbiamo sopportare, dobbiamo purificarci e sopportare il caldo e tutto il resto, va bene. Ok, adesso mi sa che piazzeremo un ventilatorino quantomeno per far girare l'aria. Come potete contattare RVL la radio? Attraverso il nostro numero di telefono 0323 552124, numero al quale potete mandare i vostri messaggini anche via WhatsApp, perché è lo stesso numero di telefono e anche quello di WhatsApp, 0323 552124. Tra poco la musica in vinile protagonista con lo speciale Ti ricordi quando. Saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. È iniziata l'estate ufficialmente ieri, quindi oggi è il primo giorno ufficiale di estate 2026 in diretta con voi, e allora apriamo e andiamo dove? Beh, andiamo alla playa. Prima però sigla.

buon vento, giovanotti Alfa su RBL la radio. Beh, diciamo che un po' di vento a quest'ora non farebbe male, visto il caldo, effettivamente potrebbe essere terribilmente d'aiuto un po' di vento, un po' d'aria fresca, visto già le temperature decisamente alte di questa mattina. Tra poco la musica in vinile è protagonista qua su RBL la radio nella mattinata talk show con Piero Pratesi, che vi accompagnerà e vi accompagna come sempre fino a luna. Intanto, beh, anche andare in Giamaica magari può essere salutare. Ugel and Salto, Giamaica Bam Bam.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Per recupero mezzi sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Drosso in direzione Piacenza, mentre per lavori sulla A6 Torino-Savona il traffico è rallentato tra Marene e Fossano in direzione Savona. Seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it, dove potrete verificare in tempo reale il traffico ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità regionale. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it. Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: I numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E inauguriamo anche l'estate per quanto riguarda l'appuntamento con lo speciale ti ricordi quando all'interno della mattinata talk show, l'intera settimana dedicata ancora agli LP italiani che sono stati numeri uno nella hit parade appunto dell'on plane in Italia. E vi porto nel 1988, esattamente il 23 di aprile di quell'anno, quando in vetta alla chart degli LP italiani ci arriva Non tutti gli uomini di Luca Barbarossa, un album che contiene Quartieri, appunto Non tutti gli uomini, la title track Se ci fosse il sole, Da grande, Belle le tue labbra, L'amore rubato, che vinse il Festival di Sanremo, Vivo, Il tuo giorno, ma soprattutto questa canzone dedicata a un fenomeno dove ci sono stati anche fatti due film dai fratelli Vanzina con Jerry Calà, Ezio Greggio, Massimo Boldi e Christian De Sica. Erano i manager rampanti dell'epoca, gli Yuppies o Yappies che dir si voglia, come canta Luca Barbarossa in questa canzone da Non tutti gli uomini, il long play numero uno in Italia il 23 di aprile del 1988. Ci ascoltiamo appunto il singolo nel speciale Ti ricordi quando?

0: il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca il 27 e 28 giugno. Musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
5: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
9: Saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo lunedì 22 giugno. La coltivazione del limone, concentrata in particolare nelle province di Salerno e Napoli, è radicata nei sistemi terrazzati della costiera amalfitana e della penisola sorrentina, rappresenta un presidio agricolo essenziale per la cura del territorio, la qualità delle produzioni certificate, la reputazione della Campania e la vitalità delle comunità locali. È l'incipit della carta dei paesaggi agrumicoli sottoscritta da Amalfi, da Confagricoltura Campania, Comune di Amalfi, Comune di Procida e Anci Campania e a breve anche dalla Regione Campania. Con la carta i sottoscrittori riconoscono nella limonicoltura campana un patrimonio produttivo, paesaggistico, ambientale, culturale e turistico di interesse regionale e si impegnano affinché la limonicoltura campana debba essere riconosciuta come sistema territoriale integrato nel quale agricoltura

0: estate finisce. Si produce soprattutto nelle aree costiere e rurali della Puglia meridionale, dove il limone è sempre stata una delle coltivazioni più presenti. Il nome ambrosia non è casuale. Nell'immaginario classico l'ambrosia era il cibo degli dèi, qualcosa di prezioso, aromatico e quasi mortale. In Puglia questo nome è stato adottato per descrivere una preparazione al limone che non punta alla forza alcolica del limoncello, ma la sua parte più elegante e profumata, ovvero l'essenza. Appuntamenti da non perdere: dal 26 al 29 giugno torna l'evento che anima la Calabria intera, un progetto di Roberto D'Avanzo, Anna Rotella, Alessandra Molinaro, Silvia Rotella e Rino Gemelli, per costruire relazioni intorno al cibo e valorizzare una regione straordinaria. Un evento itinerante che per questa edizione toccherà i comuni di San Nicola Arcella, Praia Mare e Scalea. Una kermesse di riferimento per la cultura gastronomica contemporanea, capace di riunire chef, pizzaioli, bartender, produttori e appassionati in un contesto di confronto, condivisione e alta qualità esperienziale. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
1: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

sentito nella piaga Businessman su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione con la musica che arriva dai giorni d'oggi e che ci piace riproporre, in questo caso la musica italiana protagonista. Come la prossima c'è la

0: gialli e vinili. Festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
1: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, giornata un po' agitata, con troppe cose da fare e poca pazienza per farle. Attenzione a non partire in quarta. Nel lavoro qualcuno potrebbe fraintendere. In amore, meglio non forzare il dialogo. Toro, è la vostra giornata. Idee geniali, battute pronte e intuizioni fulminanti vi metteranno al centro della scena. Giornata perfetta anche per un colloquio, un incontro, un post che farà il boom. L'amore vi cerca. Fatevi trovare. Gemelli, sensibili ma non fragili. Avrete una parola giusta per tutti e questo vi renderà speciali. Qualcuno si accorgerà del vostro valore anche in ambito lavorativo. In serata, una carezza varrà più di mille parole. Cancro, troppa voglia di primeggiare potrebbe portarvi fuori rotta. Soprattutto nei rapporti sentimentali. Fate un passo indietro e ascoltate di più. Leone, mente lucida e concretezza. Oggi saprete perfettamente cosa fare e come farlo. Se c'era un dubbio, si dissolverà. In amore, poche parole, ma gesti che parlano chiaro. Vergine, l'equilibrio vacilla, ma niente di grave. Vi servirà solo un po' di tempo per rimettere ordine nei pensieri. In amore siete dolci, ma cercate di non idealizzare troppo chi avete davanti. Bilancia, una telefonata, un messaggio o uno sguardo potrebbero oggi accendere qualcosa di intenso in voi. Nel lavoro torna la grinta, la vostra passione farà il resto. Scorpione, occhi puntati su un nuovo progetto o una proposta che stuzzica la vostra voglia di avventura. In coppia cercate complicità, ma non sempre sarà facile trovarla. Sagittario, avrete voglia di fare chiarezza, soprattutto dentro di voi. Una scelta razionale si rivelerà quella più giusta. In serata fate qualcosa che vi dia soddisfazione personale. Capricorno, occhio a distrazioni e dimenticanze. Qualcuno potrebbe fraintendere il vostro silenzio. Meglio chiarire che lasciare le cose in sospeso. Ricaricatevi con qualcosa che amate fare. Acquario, oggi basterà poco per farvi viaggiare con la mente. In amore siete dolcissimi, ma anche un po' lunatici. Concedetevi un po' di silenzio e di solitudine e un pensiero gentile a voi. Pesci, il dialogo con chi amate si fa finalmente più autentico e profondo. Riuscite a chiarire tensioni familiari lasciate in sospeso, rafforzando i legami. Sul fronte lavorativo alcune questioni che vi tormentavano da tempo trovano finalmente una soluzione. Oggi vi saluto con le parole di Sydney Smith. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo sguardo dalla nostra meta. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Martin Garris insieme a Sheeran, Repeat It su RVL la radio. Voglio salutare tutte quelle persone che sabato sera erano al centro ippico a Renco, una bella iniziativa con i bambini che provavano, hanno fatto il battesimo della sella e hanno cavalcato i cavalli che sono poi quelli dei carabinieri andati in pensione, ovviamente con l'associazione carabinieri volontari, anzi carabinieri in congedo, la dicitura esatta, la sezione Cavaliera Aceti, e quindi eravamo proprio sabato sera. Saluto tutte quelle persone che erano presenti a Renco al centro ippico. Intanto su RVL la radio arriva J-Ax con Hippie Yayo, ci porta verso il GR delle 11 e verso la sequenza di Summer Hit Mix.
1: 1, 2, 3.

0: alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna ridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Momo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. Per noi Gianni De Gaetano.
2: Più che mai afflitti, cuori azzurri, in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
1: Voltiamo pagina. MotoGP, in Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Siamo al volley. Le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice. Parola del CT.
3: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza, però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi come è già successo in altre occasioni.
1: Ed è tutto.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: E nella mattinata talk show arriva anche la sequenza di Summer Hit, le hit estive in sequenza mixata. Appunto ci saranno i The Colors con Karma, poi Jovanotti con L'estate addosso, mentre Lizzo con Juice chiuderà la nostra sequenza, che apriamo con J Balvin, Safari.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate, te le suoniamo di santa ragione.
6: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: In ogni canzone
15: un brivido di piacere.
14: Sei su RVL, la radio.

Shakira, Dai Dai con Bruna Boy, l'inno dei mondiali. Ma io mi chiedo solo chi ha montato gli highlights su DAZN di Germania Costa d'Avorio. Vittoria della Germania 2-1. Io ho visto gli ultimi quarto d'ora di tempo regolamentare più recupero e manca l'azione dove Pepe parte in fascia, palla a mezzo lenta, il giocatore della Costa d'Avorio che arriva, che dovrebbe cercare il colpo d'interno, comunque di collo, per segnare, visto che aveva praticamente l'occasione di tirare, decide di stoppare, pensa troppo, perde il tempo. Questo è il 92esimo, occasione del 2-1 per la Costa d'Avorio, il punteggio era di 1-1, dopo neanche un minuto e mezzo segna la Germania. Ecco, questa azione è sparita dagli highlights di DAZN, e dato che avevo visto la partita per intero, proprio nell'azione del caso, ho detto non voglio pensare che è stata montata ad arte per legittimare ancora di più la vittoria della Germania. Vi ricordo che ho fatto il giornalista sportivo su carta stampata, radio e TV per 20 anni, quindi se vuoi alterare un servizio basta togliere un'azione pericolosa piuttosto che, e chi vede e non ha visto tutta la partita ovviamente prende il messaggio che gli passi tu. Mi auguro che sia una mancanza, ma è una mancanza grave per il broadcast che gestisce i mondiali di calcio 2026 per l'Italia, perché veramente è un'azione che poteva cambiare la partita. Il gol della Costa d'Avorio probabilmente avrebbe dato tutto un altro tipo di risultato e di partita, per quanto riguarda probabilmente anche di qualificazione del girone, molto molto diversa. Una piccola considerazione ragionando sull'inno dei mondiali di Shakira. C'è Annalisa su RBL.

0: tanto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
9: happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
10: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi.

0: informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Riunione in prefettura venerdì sui lavori di manutenzione della strada 549 di Macugnaga. Hanno partecipato i sindaci dei comuni della Valle Anzasca, il presidente della provincia, la polizia stradale e ANAS. La manutenzione della strada statale di accesso alla Valle Anzasca contribuisce al più ampio progetto di sviluppare il turismo in valle. ANAS ha esposto la programmazione dei lavori con una copertura di quasi 6 milioni di euro che saranno destinati alla sostituzione delle barriere e al ripristino dell'area viaria franata. Il prefetto ha chiesto ad ANAS di condividere un cronoprogramma relativo a tutti i lavori programmati, prevedendo un aggiornamento del tavolo nel mese di settembre, quando le attività progettuali dovrebbero essere completate o in fase di completamento. Intervento dell'elicottero per recuperare due escursioniste spagnole ieri sulle alture della Valle Vigezzo, al confine della Val Grande. Le due donne si erano perse nella zona di Costa di Fracchia, circa 1400 metri di quota. L'elicottero dei vigili del fuoco, decollato da Malpensa, le ha trasportate a valle e affidate a una squadra di terra. Nel fine settimana è stato commemorato l'82esimo anniversario dell'eccidio di Fondo Toce. Sabato sera la fiaccolata partita da Villa Caramora a Verbagna, domenica mattina al Sacrario la cerimonia ufficiale con l'orazione dell'antropologa forense e direttrice dell'Abano, Cristina Cattaneo, che sta lavorando per dare un nome a resti di partigiani uccisi nel nostro territorio e mai identificati. E il tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
2: Il meteo di RVL.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
1: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 23 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 35 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
3: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
2: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

tuoi denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro.

riascoltato su RVL la radio dal 1981, Fabrizio De André, quello che non ho, mamma mia, quanti ricordi e quanto mi fa piacere sentire questo sound. Ho il vinile, ho l'LP intero che vi consiglio di ascoltare rigorosamente però in vinile. Le 11:44 in diretta su RVL con Piero Pratesi, a grandi passi verso il mezzogiorno, dove entreremo anche nell'ultima ora della mattinata talk show. E intanto Tame Impala and Jenny, questa è la versione remix di Dracula.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
15: Psst. Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
18: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
19: Per tutta l'estate RVL.
18: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
19: RVL la radio.
18: Te le suoniamo di Santa Ragione.

La nuova accoppiata dell'estate 2026 è Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade, ma lui l'ha detto, ho visto la sua intervista, Gianni Morandi, grande amicizia con Alessandra Amoroso, nata qualche anno fa sul palco del Festival di Sanremo, durante la serata dei duetti e delle cover, chiamatela come volete, e tra l'altro proprio ha detto, un po' come era Hit Parade, Lelio Luttazzi, ecco, torniamo un po' in pieno stile, ti ricordi quando, in quel caso le Hit Parade erano fatte con la vendita dei dischi in vinile, soprattutto negli anni 70-80, qualcosina anche inizio 90, poi si è iniziato un po' a perdere il gusto della Hit Parade, ce l'hanno riportata alla memoria l'accoppiata Morandi Amoroso. Intanto altra accoppiata su RVL la radio, in questo caso Lady Gaga e Doechii, Runaway.

E chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volle infine le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Sovabad da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Daniele, il brano inedito uscito dopo la sua morte nell'anno 2024, Again su RVL la radio, e ora una novità. È tornato Harry Styles con Dance No More su RVL nella mattinata talk show con Piero Pratesi. Ancora buon inizio di settimana.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Coccolati con i nostri canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

Siamo nel mood The Breakfast Club con Byron Stigling, Get Up Everybody 1996, e saluto tutte quelle persone, tante, che ieri hanno partecipato al The Breakfast Club sul Lungolago di Pallanza, alla pasticceria, al nuovo orario 9:30, 11:30, ha funzionato alla grande. Resto con sto caldo, abbiamo deciso di anticipare il nostro soft clubbing a colazione che sta funzionando. The Breakfast Club, appuntamento a domenica 9:30, ricordatevi l'orario, sul Lungolago di Pallanza, alla pasticceria, con la musica by RVL, la radio. Quando è il The Breakfast Club di domenica? E Saif ci dice buona domenica.

0: domenica?
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto troviamo Francesca Giannone con il suo nuovo romanzo Gli anni in bianco e nero. Nella sartoria della famiglia Elia il tempo scorre al ritmo lento del lago del Filo, scandito dai divieti del padre che teme la libertà delle figlie perché nel Salento degli anni 60, come nel resto d'Italia, le donne devono restare al loro posto. Eppure in quelle quattro ragazze qualcosa preme per uscire: la musica ribelle di Giovanna, i romanzi di Jane Austen in cui Ada si rifugia, la volontà di Maria di non accontentarsi e soprattutto la sete di immagini di Mimì, la più giovane, che dalla cabina di proiezione del cinema Apollo, mentre vede i film di Fellini e Visconti, scopre che la realtà può essere montata diversamente e decide che sarà lei a tenere la macchina da presa. Alla seconda posizione resiste Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone, al primo posto Hazel Riley con Game of Olympus, Catarsi. Ma passiamo ora agli book più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Operazione Shylock, una confessione di Philip Roth. Nella sua burrascosa carriera Roth ci ha abituato alle più spericolate acrobazie narrative, ma mai ha usato tanto quanto in Operazione Shylock, dove per dire e fare tutto ciò che vuole ha sentito il bisogno di misurarsi con il suo più temibile avversario, un altro Philip Roth, stesso nome e stessi connotati, solo il nomignolo Moishe Pipik a distinguerlo da sé. Ma il tema del doppio è stato usato in un romanzo con un tale autolesivo virtuosismo. Roth azzanna se stesso come essere umano, come ebreo, come Philip Roth, e non si accontenta di una libbra di carne. Alla seconda posizione risale Ilaria Tuti con Ed è un poco la notte e un poco l'alba. Al primo posto Pier Giorgio Pulisci ritorna in vetta con Il nido del corvo. Ma passiamo ora al consiglio della settimana, Il bosco obliquo di Alice Bassoli. Nel cuore selvaggio dell'Appennino emiliano, il piccolo paese di Rocchelle viene sconvolto da un omicidio raccapricciante. Francesco, giovane spacciatore dal passato tormentato, viene trovato decapitato nel bosco con una testa di bambola al posto della sua. Gli abitanti, già segnati da antichi segreti e rancori mai sopiti, sprofondano nella paura e nei sospetti. Daniele, fratello della vittima, e Chiara, la giovane fidanzata, cercano di disperatamente la verità, mentre il parroco Don Giacomo si scontra con i limiti della redenzione e del perdono. Tra croci rovesciate, rituali inquietanti e una rete di tradimenti, il bosco diventa teatro di una spirale di violenza che travolge ogni certezza. Nessuno innocente a Rocchelle, ogni personaggio porta con sé un frammento di verità, un dolore nascosto, una colpa da espiare. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog, ilibridimag.it. Buona lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL, la radio. Anche d'estate.

0: la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
12: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandri, edizione flash del nostro notiziario locale. Intervento dell'elicottero per recuperare due escursioniste spagnole ieri sulle alture della Valle Vigezza al confine della Val Grande. Le due donne si erano perse nella zona di Costa di Fracchia a circa 1400 metri di quota. L'elicottero decollato da Malpensa le ha trasportate a valle, affidate a una squadra di terra. E il soccorso alpino civile è intervenuto sempre ieri al lago di Antrona per un turista colto da malore. È stato trasportato in ospedale in codice giallo. Presentate ai giardini botanici di Villa Taranto due pubblicazioni nate dal progetto Artemisia che raccontano i giardini del VCO come laboratorio del turismo contemporaneo legato al paesaggio e alla natura. Il primo volume, Artemisia, i giardini come palcoscenico del turismo contemporaneo, curato da Stefania Cerutti e Andrea Cottini, raccoglie i contributi della ricerca che ha indagato il ruolo dei giardini come spazi scenici dell'esperienza turistica. Il secondo, Giardini in viaggio, paesaggi, esperienze, sfumature del Garden Tourism, firmato da Stefania Cerutti e Roxana Popusoi, che ricostruisce la storia del rapporto tra giardini e turismo, fino ad arrivare all'analisi del patrimonio botanico del VCO. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Ca Boschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

canto d'amore della coppiata Angelina Mango e Marco Mengoni, novità su RVL e la radio. Vi posso preannunciare che la vostra Vale è arrivata negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio con Raschiando il fondo del barile. Intanto noi ve le suoniamo di santa ragione, andando a pescare dalla colonna sonora del film Il diavolo veste Prada 2 con Senna Spyro con Material Lover su RVL. Yeah.

mattina. RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Sfoga il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
12: Te le suoniamo di santa ragione.

nuovo di Bruno Mars, Oh My Soul, suonato su RVL, la radio dove ve le sogniamo di santa ragione, dove praticamente siamo quasi giunti alla chiusura a mattinata talk show di quest'oggi, questo lunedì 22 giugno, dove abbiamo iniziato la settimana ma abbiamo iniziato anche l'estate ufficialmente meteorologica 2026. I Pinguini Tattici Nucleari arrivano su RVL con Sorry, Scusa, Lo Siento, e a breve ci dovremo anche, ahimè, salutare.

Hi My Love, Sophie and the Antonettes su RVL, la radio ufficialmente a chiudere l'appuntamento con la mattinata talk show di questo lunedì 22 di giugno. Tra poco arriva la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile. Io, Piero Pratesi, invece tornerò con voi domani, martedì, dalle 10 all'una sarà ancora RVL talk show. Buon inizio d'estate ancora e vi saluto, oltre a augurarvi buon appetito, col canonico ciao ciao da Piero.

0: Tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
3: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella al Edena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
2: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei quattro gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria, in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Buongiorno, traffico è tornato per lo più regolare lungo la rete stradale della regione. Attenzione per materiali dispersi lungo il tratto urbano della A4 sul nodo di Pero in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna, dove ci sono file a tratti tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione Milano. Sulla statale 42 del tonale della Mendola, rallentamenti per lavori segnalati prima di Darfo nelle due direzioni e riduzione di carreggiata sulla statale 33 del Sempione fino al 26 di giugno nei pressi di Sesto Calende. Attenzione alla segnaletica. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:06 minuti e siamo di nuovo in pista, anzi sul fondo del barile su RDL Radio per raschiare curiosità fino alle 16. Buongiorno a tutti dalla vostra Vale, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Inizia una nuova settimana anche per quanto ci riguarda, prima settimana 100% estiva che si preannuncia calda, ma le curiosità che ci racconteremo saranno ancora più bollenti. Iniziamo come sempre dalla musica in questo lunedì 22 giugno, saluto Piero Pratesi e vi suono Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter.

La voce incredibile di Dolce Nera per un nuovo singolo intitolato Epopea su RVL Radio, ed il numero WhatsApp di RVL per scrivere alla diretta 0323 552124, mentre sui social potete cercare e seguire le nostre pagine ufficiali su Facebook ed Instagram. E prima di farci un bel tuffo musicale nel passato, sempre dal presente, suoniamo Sombre con Potential.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

L'anno era il 1978, l'album di provenienza Una donna per amico, e su RDL la radio ci siamo riascoltati Lucio Battisti con Nessun dolore, brano ispirato alla traccia strumentale Scotch Machine dei francesi Voyage, e del quale ne registrarono una cover anche Nina e Giorgia, rispettivamente nel 1987 e nel 1994. Piccolo tuffo musicale nel passato per Raschiando il fondo del barile. Tra poco andremo anche nella foresta di Sherwood per parlare di una quercia millenaria, e intanto viaggiamo verso l'informazione locale delle 13:30 suonando Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com.
6: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Riunione in prefettura venerdì sui lavori di manutenzione della strada 549 di Macugnaga. Hanno partecipato i sindaci dei comuni della Valle Anzasca, il presidente della provincia, la polizia stradale e ANAS. La manutenzione della strada statale di accesso alla Valle Anzasca contribuisce al più ampio progetto di sviluppare il turismo in valle. ANAS ha esposto la programmazione dei lavori con una copertura di quasi 6 milioni di euro che saranno destinati alla sostituzione delle barriere e al ripristino dell'area viaria franata. Il prefetto ha chiesto ad ANAS di condividere un cronoprogramma relativo a tutti i lavori programmati, prevedendo un aggiornamento del tavolo nel mese di settembre, quando le attività progettuali dovrebbero essere completate o in fase di completamento. Intervento dell'elicottero per recuperare due escursioniste spagnole ieri sulle alture della Valle Vigezzo al confine della Val Grande. Le due donne si erano perse nel nella zona di Costa di Fracchia, a circa 1400 metri di quota. L'elicottero dei vigili del fuoco, decollato da Malpensa, le ha trasportate a valle e affidate a una squadra di terra. Nel fine settimana è stato commemorato l'82esimo anniversario dell'eccidio di Fondo Toce. Sabato sera la fiaccolata partita da Villa Caramora Verbania, domenica mattina al Sacrario la cerimonia ufficiale con l'orazione dell'antropologa forense e direttrice dell'Abanov Cristina Cattaneo, che sta lavorando per dare un nome a resti di partigiani uccisi nel nostro territorio e mai identificati. E il tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL.
12: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
10: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 23 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 35 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
5: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato.

MGK e Wiz Khalifa su RVL Radio, la loro collaborazione ce l'abbiamo in rotazione da venerdì e si intitola Girl Next Door. E durante il weekend appena passato, oltre ad aver salutato la primavera per accogliere l'estate 2026, ci è toccato pure dire addio alla quercia millenaria della foresta di Sherwood, che secondo la leggenda era quella che diede riparo a Robin Hood e alla sua banda. La chiamavano Major Oak, con i suoi oltre 1200 anni d'età era tra le più antiche dell'Inghilterra e nonostante i ripetuti interventi per cercare di salvarla, sabato è stata dichiarata ufficialmente morta, uccisa dalle ondate di calore e siccità degli ultimi anni, ma anche, e questo è un po' triste, dal massiccio afflusso di turisti che nel tempo le hanno camminato attorno, contribuendo a compattare il suolo e renderlo meno impermeabile. Purtroppo, quando se ne sono accorti, negli anni 70 circa, e hanno costruito una recinzione per proteggere le sue radici, era già troppo tardi. Major Oak se n'è andata, ma in un certo senso rimarrà per sempre con noi, dato che la Royal Society for the Protection of Birds ha stabilito che il suo tronco non verrà tagliato, ma rimarrà come monumento nella foresta, e i nuovi alberi nati dalle sue ghiande sono già stati sparsi per il mondo. Arriva Irama su RVL, Cabana.

scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
5: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

L'estate 2026 la passeremo canticchiando Bossa Nostra di Gaia, che si è già conquistata un posto tra i tormentoni di quest'anno. E su RVL Radio arrivano anche i The Bausa a farci ballare con Magnetic.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Un saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo lunedì 22 giugno. 40 opere in concorso provenienti da tutto il mondo si raccontano all'interno della 24esima edizione dell'Ischia Film Festival, che si svolgerà nel Castello Aragonese di Ischia dal 27 giugno al 4 luglio. Per 8 giorni il pubblico potrà vivere il festival tra le suggestive sale all'aperto del Castello Aragonese e le tradizionali masterclass mattutini alla Villa La Colombaia, in un dialogo continuo tra visione cinematografica, formazione e confronto con gli autori. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il direttore dell'Ischia Film Festival, Michelangelo Messina.
1: Opere suddivise nelle tre categorie in concorso: lungometraggi, cortometraggi e documentari, che saranno valutate da tre giurie internazionali per poi concludersi il 4 luglio con l'assegnazione dei premi. Ma nel frattempo, durante la settimana, avremo anche grandi ospiti illustri, oltre ai giovani filmmaker, Isabella Aragonese, il premio alla carriera a Silvio Soldini, il premio Ischia Film Award a Lello Arena, avremo la presenza di Gianni Esposito, di Casagrande, di Bonetti e di tanti altri che comunque renderanno unico lo scenario di questa 24esima edizione.
0: Helen Mirren, The Queen, ha ricevuto a Roma il primo Great Award al Regno Unito Italia, nuova onorificenza che celebra gli speciali legami culturali tra Regno Unito e Italia, durante il King's Birthday Party tra centinaia di ospiti. Gli organizzatori hanno elogiato il suo amore di lunga data per il paese e il suo legame con la Puglia, dove trascorre regolarmente diversi mesi da anni, nel Salento. Elegantissima, con un abito bianco a fiori, l'attrice premio Oscar, durante la serata a Villa Volkonsky, si è seduta accanto a Checco Zalone, che poi l'ha premiata sul palco. Dopo una collaborazione in un video con l'attore, Mirren ha detto più volte che vorrebbe recitare in un suo film. Posso dire di esserti amico, ha detto l'attore, che l'ha abbracciata. Lei ha ringraziato per il premio, raccontando il suo amore per l'Italia.
2: Questo è molto importante per me e per l'Italia.
3: Posso dire di esserti amico.
4: Grazie a tutti, buona serata.
5: Tanti auguri a te.
0: Parliamo di musica. Il siracusano Claudio Covato, 33 anni, vince Musicultura 2026 nella finalissima sold out dello Sferisterio di Macerata, con la canzone ispirata ai canti popolari siciliani Chi duca me resta. Io ho 20.000 euro, non li ho mai visti, ha scherzato sul palco, quindi finché non li vedo qui non ci credo. Dedico questa vittoria a mia moglie e a mio figlio, ha dichiarato. Musicultura quest'anno è stata un happening incredibile, in cui ogni artista ha portato una storia interessante, sia a livello di testi che di musica. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
6: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
7: Sono le 2:02, siamo all'inizio della seconda ora del lunedì pomeriggio e, raschiando il fondo del barile, ci imbattiamo anche in 4 successi delle estati passate. Li mettiamo in fila e li suoniamo senza interruzioni: Alexandra Stan con Mr. Sexo Beat, Tu con chi fai l'amore dei The Colors, The Summer is Crazy di Alexia e in testa Coma Cose con Malavita.
6: Summer Hit su RVL La Radio, i successi di tutte le estati per tutta

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
15: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

0: Da venerdì Harry Styles è novità su RDL Radio con Dance No More e vi segnalo anche un record per lui: è diventato l'artista con il maggior numero di concerti consecutivi nello stadio londinese di Wembley. Ne ha fissati ben 12 tra il 12 giugno e il 4 luglio, battendo il primato dei Coldplay, fermo a 10. E bravo Harry Styles! E intanto, in Raschiando il fondo del barile, arriva la rubrica dedicata alle serie TV.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: Ben ritrovati da Luca Manghera. A 2 anni dalla seconda stagione, l'attesa è finita. Il 22 giugno su HBO Max e Sky Atlantic torna House of the Dragon, lo spin-off del Trono di Spade, o Game of Thrones, che ha ispirato il titolo di questa nostra rubrica. Le fazioni di casa Targaryen si affronteranno in una guerra senza precedenti. Mentre la spirale distruttiva e il peso del conflitto continuano a crescere, coloro che lottano per la corona sono costretti a confrontarsi con il significato stesso del governare e con il costo dell'esercizio del potere. Quale prezzo, se esiste, è troppo alto da pagare per il Trono di Spade? Su HBO Max è poi già disponibile Proud. Bello, arrogante e convinto che il mondo gli appartenga, un modello vive una vita fatta di eccessi, superficialità e ricerca costante di approvazione, compensando le proprie fragilità con un atteggiamento sfrontato. Quando però una tragedia familiare sconvolge il suo equilibrio, si ritrova improvvisamente a dover affrontare responsabilità inaspettate, tra cui la cura di un bambino. Dal sempre più prolifico Harlan Coben arriva su Netflix Ovunque tu sia. Incarcerato ingiustamente per il crimine più terribile, ovvero l'omicidio del figlio, un padre intraprende una disperata missione per ritrovarlo dopo aver scoperto che in realtà potrebbe essere ancora vivo. Se cercate qualcosa di più leggero, su Amazon Prime Video c'è invece Un anno dopo l'altro. Ambientata nell'arco di 6 anni e 1 settimana in una idilliaca cittadina in riva a un lago, è una storia romantica e nostalgica sui primi amori e sulle persone e sulle scelte che ci segnano per sempre. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.

diretta con Noemi su RDL Radio e tra poco tuffo nel passato riascoltando un successo di 30 anni fa che conquistava la vetta della classifica italiana il 22 giugno del 1996. Prima dell'accadde oggi però ci sono Doja Cat e Post Malone con I Like You.

0: cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
13: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda annuncia lanciato un programma di ricerca sul campo dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
15: Noi ci siamo.
16: Per tutta l'estate RVL.
15: Per tutta l'estate RVL.
16: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
15: RVL la radio.
16: Te ne suoniamo di santa ragione.
17: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

e Jovanotti per Buon Vento su RVL Radio, vento che ci porta fortuna e ci spinge indietro di 30 anni per scoprire che il 22 giugno del 1996 il singolo più venduto in Italia era questo qua.

Uscita il 27 maggio, tempo neanche un mese, questa canzone era già schizzata in vetta alla classifica dei singoli più venduti in Italia all'inizio dell'estate del 1996. Robert Miles bissava il successo di Children ed entrava definitivamente nella storia con Fable, la hit da Accade Oggi che ci siamo appena ascoltati qua su RVL, inserita nell'album d'esordio di Robert Miles Dreamland, un disco da 14 milioni di copie. Finì anche nella colonna sonora del film Squillo con Rats the Gun.

0: freddo tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

Lady Gaga e Docci sono in passerella Runway alle 14.53 su RVL Radio, e Anna invece è sotto riflettori perché venerdì ha pubblicato un singolo e ha annunciato l'uscita del nuovo album Million Dollar Baby, atteso per il 10 luglio, quasi 2 anni dopo Vera Buddy, certificato 5 volte disco di platino. La canzone ce l'abbiamo come novità e lei l'ha definita energia pura. Si intitola White Girl Wasted.

0: Verbanola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio da Daniela Obaldi. Gran Bretagna, Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro stamani nella conferenza stampa della mattina davanti a Downing Street. Mi candido al leadership Labour, si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Keir ha reso un enorme servizio al nostro paese, voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile, ha dichiarato il favorito alla successione, che in epoca Covid si era opposto a Boris Johnson conquistando il soprannome di Re del Nord. Starmer rimarrà al lavoro fino a settembre per garantire una successione ordinata. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente americano Vance nel punto stampa stamattina al termine dei negoziati con la delegazione iraniana nel resort nei pressi di Lucerna. La squadra di Teheran è già rientrata in patria per riferire alla leadership politica, mentre quella statunitense resta a Ginevra in vista del prossimo round previsto entro due giorni. Nonostante le tensioni provocate ieri dalle parole di Trump, il clima è stato definito costruttivo dai mediatori di Pakistan e Qatar. Domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Islamabad, anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Così il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, nel corso della conferenza stampa convocata dopo il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelle allontanate da una casa famiglia. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere, il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 è prevista una conferenza stampa della manager dell'atleta. In carriera Schwarzer è stato squalificato due volte per doping nel 2012 e nel 2016. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Manca meno di un minuto alle 15, un'ora alla fine di Raschiando il fondo del barile, e la cominciamo come sempre facendo il pieno di tormentoni estivi. Ascolteremo Electric di Darin, i dei giornalisti con Riccione, Si antes te hubiera conocido di Karol G, e in testa Corona, dall'estate del 1994 arriva The Rim of the Night.
2: Summer Hit su RVL la radio, Tokyo. I successi di tutte le estati per

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code a tratti in prossimità dei lavori tra Andorra ed Albenga in direzione di Genova. Ed è intenso il traffico in direzione della Svizzera. Sulla 9 Milano Chiasso, code da Monte Olimpino a Chiasso. Sulla 8 Milano Varese ci sono code a causa di un veicolo in panne tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Lavori invece sul tratto milanese della 4, code tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino. Ci spostiamo sulla 21, Torino Piacenza Brescia, in colonnamenti per un incidente avvenuto tra Bronistradella e Castel San Giovanni in direzione di Brescia. Attenzione, si transita sulla sola corsia di marcia. E sulla 14 Adriatica, in colonnamenti per un veicolo in panne tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. In carreggiata opposta, quindi verso Ancona, è un incidente a provocare code tra Castel San Pietro e Imola. In Toscana, trafficata la carreggiata nord dell'Autosole, code a tratti tra Carenzano e la variante di Valico in direzione quindi di Bologna. Incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, in fila tra Pontedera Est e Montopoli in Valdarno in direzione di Firenze. Anche al sud, sulla 30 Caserta-Salerno, è un incidente a provocare code tra Salerno e Nocera Pagani verso Caserta. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: Shakira e Burna Boy con Dai Dai. E per scoprire eventi e spettacoli del Piemonte su RDL la radio arriva alla rubrica What's On.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RDL.
1: Per tutta l'estate RDL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RDL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: What's On? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
6: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La festa di San Giovanni a Torino sarà ancora una volta uno degli appuntamenti estivi più attesi e sentiti della città sabauda, che ogni anno celebra il suo santo patrono con eventi della tradizione e nuove iniziative. Anche nel 2026 Torino vi aspetta per festeggiare questa importante ricorrenza cittadina nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 giugno, con appuntamenti diffusi tra le piazze e le vie del centro storico. Si parte domani con il corteo storico che prenderà il via dai giardini Cavour alle ore 18:30, attraversando il centro cittadino fino a raggiungere Piazza Castello, cuore pulsante della manifestazione. In piazza il pubblico sarà accompagnato da un racconto tra memoria, identità e futuro, con il concert Torino ieri, oggi e domani. Intorno alle 22 il gruppo storico Petromic aprirà il momento più atteso della serata con i caratteristici spari a salve, preludio dell'accensione del tradizionale farò, alla presenza del sindaco di Torino Stefano Lorusso. La serata sarà condotta da Lucrezia Maritano e Edoardo Paradisi, con una selezione musicale affidata a DJ Fede. Sfera Ebbasta arriva a Torino per una data del suo estate 2026. L'appuntamento è fissato per domani, 23 giugno, alle ore 21, sul palco dell'Allianz Stadium, nell'ambito degli show negli stadi dedicati ai 10 anni di carriera dell'artista. Un percorso scandito da risultati significativi, con 238 dischi di platino, 37 dischi d'oro, che accompagna una tournée prodotta da Vivo Concerti. Martedì 23 giugno alle 20:45 la Sala San Giovanni di Cuneo ospita un nuovo appuntamento della stagione artistica del Conservatorio Ghedini. I protagonisti della serata sono il Quartetto Adorno, che si esibirà in un concerto di musica da camera per quartetto d'archi e pianoforte, una delle formazioni più rappresentative del repertorio cameristico dell'Ottocento. Ancora martedì 23 giugno alle ore 21 l'associazione Cuneo Fotografia PS, in collaborazione con la Casa del Fiume, propone un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della fotografia e della natura selvaggia. La serata, ospitata negli spazi della Casa del Fiume, vedrà protagonisti due autori d'eccezione. Ad aprire l'incontro sarà la fotografa toscana Claudia Giusti con Il respiro della foresta, un progetto fotografico a sfondo terapeutico e meditativo, nato dal profondo legame dell'autrice con gli alberi. Nella seconda parte della serata il testimone passerà al fotografo Lorenzo Showbridge con il suo progetto Attitude, frutto di un anno e mezzo di lavoro sul campo nel difficile e aspro territorio dell'alta quota del Monta Vic della Val Champorcher. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
5: What's On in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi i prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Intervento dell'elicottero per recuperare due escursioniste spagnole ieri sulle alture della Valle Vigezza al confine della Val Grande. Le due donne si erano perse nella zona di Costa di Fracchia a circa 1400 metri di quota. L'elicottero decollato da Malpensa le ha trasportate a valle, affidate a una squadra di terra. E il soccorso alpino civile è intervenuto sempre ieri al lago di Antrona per un turista colto da malore. È stato trasportato in ospedale in codice giallo. Presentate ai Giardini Botanici di Villa Taranto due pubblicazioni nate dal progetto Artemisia che raccontano i giardini del VCO come laboratorio del turismo contemporaneo legato al paesaggio e alla natura. Il primo volume, Artemisia, i giardini come palcoscenico del turismo contemporaneo, curato da Stefania Cerutti e Andrea Cottini, raccoglie i contributi della ricerca che ha indagato il ruolo dei giardini come spazi scenici dell'esperienza turistica. Il secondo, Giardini in viaggio, paesaggi, esperienze e sfumature del garden tourism, firmato da Stefania Cerutti e Roxana Popusoi, ricostruisce la storia del rapporto tra giardini e turismo, fino ad arrivare all'analisi del patrimonio botanico del VCO. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
16: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: J-Ax sta vivendo il suo periodo country. EPIO ve l'abbiamo suonato su RDL Radio alle 15:40 minuti. Dopo l'informazione locale dobbiamo arrivare fino alle 4 per chiudere raschiando il fondo del barile e lasciare spazio in seguito ad Occhio al Penna. E il Giappone ha deciso di affrontare la recente impennata di intrusioni di orsi nelle proprie città mettendo in piedi una serie di esercitazioni pubbliche che stanno facendo sorridere il web, perché a loro le cose piace farle il più realistiche possibile. E così hanno preso un uomo, lo hanno vestito da orso e poi gli hanno detto: vai, corri per la città che noi ti inseguiamo, simulando insieme a polizia, autorità locali e cittadini una vera caccia all'orso nella prefettura di Tokiji. A vederlo sembra quasi un gioco per bambini, e invece la cosa è più che seria, dato che il paese negli ultimi anni ha registrato una crescita notevole di attacchi di orsi nelle zone urbane e le forze dell'ordine hanno bisogno di imparare come gestire questi animali, come catturarli il più velocemente possibile prima che facciano dei danni, sedarli e riportarli nel loro habitat. Li stanno addestrando alla maniera giapponese.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RDL, la radio.

24, ma allo stesso numero. WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo 1 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Beautiful Freaks, c'è anche Mick nelle battute finali di Raschiando il fondo del barile. Tra poco su RVL Radio arriverà Marco Pennacchini in diretta e prima di salutarvi la vostra Vale vi suona la novità di Gianni Morandi e Alessandro Amoroso.

Si intitola Hit Parade, la novità di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, che su RVL Radio chiude la prima parte del lunedì pomeriggio. Tra poco nella seconda sarà Occhio al Penna con Marco Pennachini fino alle 19, mentre io, la vostra Vale e Raschiando il Fondo del Barile torneremo on air domani dalle 13. Vi auguro buon proseguimento qua su RVL e vi lascio con baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi, apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati sulla 4 Milano Venezia, code per un incidente in uscita a Brescia Ovest provenendo da Milano. Chiuso temporaneamente lo stesso svincolo in entrata in direzione Venezia. Traffico con code a tratti sul tratto milanese della A4 tra Pero e Cormano verso Venezia. Altre code e rallentamenti per il traffico intenso sono presenti sulla tangenziale Ovest di Milano tra Corsico e Settimo Milanese in direzione Laghi. Traffico rallentato anche sulla tangenziale Nord tra Cinisello Balsamo Sud e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Infine vi ricordo i lavori questa notte sulla 8 Milano Varese, chiusa dalle 21 alle 5 tra Solbiate Arno e la diramazione per la A26 dei trafori in direzione di Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Yeah.

Questo è il pomeriggio di RVL Radio con me Marco Pennacchini, occhio al penna fino alle 19 di questo 22 giugno 2026. Un saluto come sempre a voi, alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile, e oggi iniziamo tornando un po' indietro nel tempo.

ragazze di Clara e San Giovanni ci portano dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Vi ricordo che siamo presenti sui social Facebook, X, Instagram. Ci trovate sempre come RVL la radio, pronti a farvi vivere l'estate 2026. Tutta da vivere qui su RVL. Martin Garrix ed Ed Sheeran insieme a Repeat It.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Per recupero mezzi sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Drosso in direzione Piacenza, mentre per lavori sulla A6 Torino-Savona il traffico è rallentato tra Marene e Fossano in direzione Savona. Seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it, dove potrete verificare in tempo reale il traffico ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità regionale. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
12: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
14: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
15: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
17: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

cosa fai questa sera? C'è Noemi che lo chiede qui su RVL la radio. Questo è Occhio alla Penna. Un saluto agli amici di Biella, Vercelli e Casale Monferrato che ci ascoltano con la qualità del Dub Plus, quello bello, quello che si sente in purezza. Poi vi ricordo che siamo anche in streaming, per esempio su rvl.it, con l'app di RVL e la radio, siamo dappertutto in tutto il mondo, sia per Android che per iPhone. E come ben sapete, noi di RVL usiamo la musica come la DeLorean di Martin McFly, andiamo avanti e indietro nel tempo. Stavolta ce ne andiamo nel 1981, quando Carl Carton se ne esce con She's a Bad Mama G.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
9: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
10: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1. RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Yo. Occhio al Fenna su RBL la radio.

il saputello, Mr. Know It All, così potrebbe essere tradotto il titolo di questo singolo di Teddy Swims su RVL la radio. Teddy Swims che ha detto una cosa molto interessante che potrebbe far ragionare diversi ascoltatori, magari no, che suonano, hanno una band o che sono dei cantanti o degli artisti in generale. Ha detto: guardate che forse è meglio che il successo, il grande successo, arrivi dopo i 30 anni, perché sei un po' più maturo per conservartelo, per capire dove puoi andare, dove puoi arrivare, quando fermarti. Perché ha visto tanti colleghi, il successo è arrivato prima da giovanissimi e si sono un po' bruciati, tra virgolette, lasciati andare. Lui ha detto: io sono contento, è arrivato un po' dopo e me lo sono tenuto e me lo sto coltivando. E come cose e cuoricini.

aperto una sfida interna in redazione su di quanti anni era questa canzone. Io stavo più per due, invece no, era dell'anno scorso, questa Cuoricini dei Comacose. Stava un tormentonissimo questo qui, è una cosa, anche se era del festival, giusto? Del festival di Sanremo, vedete, no? Ogni tanto anche noi che siamo qui in radio ci perdiamo un po' per strada. Invece è uscito il terzo album di Gracie Abrams, la figlia di J.J. Abrams, sceneggiatore, regista, Cloverfield, tanto per capirci, film di Star Trek, di Star Wars, ha fatto praticamente qualsiasi cosa gli è capitato sotto mano. Il titolo non è proprio confortante per il padre, immagino. Daughter from Hell, figlia dall'inferno, si chiama così il terzo disco, appunto, Gracie Abrams, è uscito lo scorso 17 giugno, e questo è il nuovo singolo, si chiama Hit the Wall.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800

0: 0800 03 19 29. Gadu Group. Struttura, metodo, controllo.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
8: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
7: Il gruppo sportivo cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Fulminacci, maledetto me, questa è RVL la radio, questo è Occhio al Penna, tutte le carte in regola per essere un tormentone, lo ha detto pure lui, pure Fulminacci, intervistato, ha detto, ah, secondo me questo maledetto me la sentiremo parecchio e credo che ci abbia indovinato. È un grande tour per quanto riguarda Fulminacci, un tour all'aperto che sostituisce un po' il Calcinacci Tour all'interno dei palazzetti, tante le date a Collegno per esempio, in questa settimana proprio giovedì se non ricordo male, no? Il 25, poi a Pisa e tante altre date in giro per l'Italia. Vi ricordo a proposito di date che vi basta andare in un punto sulla rete per conoscere le date non solo di Fulminacci ma di tutti gli altri artisti in tour. RVL.it, il nostro sito ufficiale, ha una pagina, una sezione concerti aggiornata in tempo reale. RVL.it, sezione concerti.

chiama Bad Eye, il secondo album di Beyoncé, usciva nel settembre del 2006. Questo è stato il primo singolo insieme al marito Jay-Z, usciva a luglio, il 31 luglio 2006, ossia sì, avete fatto il calcolo mentale pure voi, perché noi l'abbiamo fatto qui in radio, sono 20 anni fa da questo brano, che poi è arrivato alla numero uno praticamente dappertutto per quanto riguarda le classifiche. Arrivano le news delle 17 e poi a seguire, mi raccomando, tutti gli aggiornamenti sul traffico con Luce Verde. Parlavamo di tormentoni prima con Fulminacci, ma questa è Merca Cremont, secondo me potrebbe essere il vero tormentone, Partenope con Serena Brancale e The Colors.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'altro candidato Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neo presidente.
2: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
3: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
1: Prima di restare nel calcio con i mondiali ci occupiamo della nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Schwarzer, squalificato in carriera due volte per doping nel 2012 e 2016, stavolta non ha intenzione di affrontare un nuovo calvario giudiziario, pur proclamandosi innocente, ha sottolineato poco fa in conferenza stampa.
4: Io sono innocente, io non ho preso assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
1: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Siamo ai mondiali con la fase a gironi che tra la sera e la notte italiana propone altre quattro partite: Argentina, Austria, Francia, Iraq, Giordania, Algeria e Norvegia, Senegal. Intanto Vincenzo Montella, nonostante le due sconfitte costate l'eliminazione dal mondiale, incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, dice il presidente, e sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati. Sulla 4 Milano-Venezia chiuso per un incidente lo svincolo di Brescia Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano e in entrata direzione Venezia. A seguito della chiusura si registrano code tra Castegnato e Brescia Ovest. Traffico in coda per lavori in corso sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Pero verso Torino. Trafficato il tratto della tangenziale ovest con code a tratti tra Sago e Settimo Milanese verso Milano. Code sempre per traffico anche sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Milano-Varese tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate Arno e Vivo per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Sulla 9 Milano-Chiasso tra le 22 e le 5 chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
8: Eccola pronta la nostra Summer Hit, The Weeknd, Take My Breath, Gustavo Lima, Balada, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, ed iniziamo nella Camera 209 con Alessandra Amoroso.
7: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

40 anni di successi in 15 minuti. Summer Hit. Su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione. I got the-

0: sound dell'estate nelle nostre Summer Hit. Ora c'è l'infotraffico, la pubblicità e continuiamo con l'estate. Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra Ovada e Masone in entrambi i sensi di marcia. Ci spostiamo sulla A32 Torino Bardonecchia, dove troviamo code di mezzi pesanti per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in direzione del territorio francese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
10: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca il 27 e 28 giugno. Musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
11: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
13: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
14: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
17: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
18: In ogni caso canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

dell'anno in cui senti le canzoni e pensi, ok, questa secondo me girerà parecchio, questo sarà un tormentone, questo sicuramente è Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabani. Buon pomeriggio da Marco Pennacchini, RVL la radio, questo è Occhio al Penna fino alle 19. Ricordo a proposito, come ogni lunedì, gli appuntamenti di Occhio al Penna, da lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e poi il sabato c'è l'edizione speciale, la Saturday Edition, dalle 16 alle 18, solo qui su RVL la radio. Shakira, Dai Dai.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
14: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
16: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
17: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
18: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Maxi operazione di controllo del territorio condotta dai carabinieri di Novara, chiamata Aria Nuova, ha visto impiegati quasi 250 militari, oltre 100 veicoli e 3 elicotteri. Proprio grazie ad un velivolo sono stati individuati e arrestati due spacciatori che si nascondevano nei boschi di Borgo Ticino. Arrestati anche i due presunti colpevoli di altrettante violente rapine commesse nei confronti di una tabaccheria di Bellinzago Novarese e di un minorenne di Oleggio. Uno di essi è ritenuto responsabile, assieme ad un secondo soggetto, anche di un'aggressione a gestori e clienti di un locale di Oleggio avvenuta lo scorso aprile. E controlli straordinari del territorio anche della polizia del VCO nell'ambito di una vasta operazione che ha riguardato gran parte del territorio nazionale. Fermati a bordo di un'auto, tre bulgari con numerosi precedenti per furti con destrezza presso mercati e supermercati. Si ritiene fossero in zona proprio per compiere furti. L'ufficio immigrazione ha poi provveduto ad allontanarli. I carabinieri del VCO invece denunciato due soggetti per il reato di porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere. Il primo è un uomo che, fermato in auto in Ossola, è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico lunghi 15 e 20 centimetri. Il secondo è invece un giovane che nel Cuseo viaggiava con un coetaneo su un monopattino e in tasca aveva un taglierino lungo 10 centimetri. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

grande musica su RVL la radio. Siamo andati nel 1984, l'album è quello splendido capolavoro che è Private Dancer, il quinto disco di Tina Turner, che usciva sempre nell'84, e questo fu il secondo singolo, pezzo famosissimo, What's Love Got to Do With It, canzone arrivata alla numero uno praticamente dappertutto. E la cosa bella è che Tina Turner arrivò prima di chi la doveva cantare. Bucks Fizz, si chiama così il gruppo britannico, aveva pure registrato il brano. Dai, lo registriamo, lo mettiamo, e invece no, è arrivata prima Tina Turner, tant'è che il gruppo l'ha potuto mettere in scaletta in un album nel 2000. Tanto Tina Turner era diventata famosissima, non solo grazie a questo, ma questa è stata in assoluto una super hit. Visto che siamo stati negli anni 80, nel 1984 per la precisione, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL la radio con Ti ricordi quando, il meglio della musica 70-80 raccontato e suonato in vinile dal nostro Piero Pratesi, un appuntamento da non perdere. Ora si viaggia intorno al sole con Tommaso Paradiso.

Che periodo d'oro per Tommaso Paradiso, eh? È uscito il nuovo singolo già in rotazione, Agitare Coca-Cola, anche qui su RBL alla radio ovviamente, poi si è sposato una settimanella fa, grande festa, tutti contenti, no? Insieme a Carolina Sansoni, a Capalbio, questo matrimonio semplice e tranquillo. Ci stavamo chiedendo chi ha cantato, perché no, se Tommaso Paradiso magari fai l'intrattenimento, comunque è davvero un grande periodo, non dal punto di vista calcistico, perché lui sempre, sapete, tifoso della Lazio, tifosissimo della Lazio, Tommaso Paradiso, sempre lì, no? A mettere i puntini sulla questione della presidenza, e vedi, no? È bello comunque che gli artisti, uno li vede sempre in vetta, sempre in cima, comunque poi parlino anche delle cose di tutti i giorni, come l'essere tifoso di una squadra di calcio. Mick Beautiful Freaks.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
7: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: Businessman, si chiama così il nuovo di Dito nella piaga su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna, che questo singolo è destinato sicuramente a diventare un grande hit per l'estate 2026. Super Rotation ovviamente qui su RVL la radio. A proposito di hit, bella quest'estate comunque, perché sono uscite davvero tante canzoni e tante saranno in uscita anche per ravvivare un po', no, il periodo, come succede ogni anno. Anche questa di Carol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo. Detta male, vero? Regia? Sì, dovrei fare spagnolo per annunciare i titoli in spagnolo. Avete ragione. Ci sentiamo Carol G e Manu Chao e dopo ci sono le news su RVL e la radio.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori della IEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2 e 4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova ancora chiuso per un incidente lo svincolo di Brescia Ovest in uscita provenendo da Milano e in entrata in direzione Venezia. A seguito della chiusura si registrano code tra Castagnato e Brescia Ovest. Code per lavori sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Pero verso Torino. Altri rallentamenti per il traffico intenso sulla 8 dei Laghi tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese. Sulla tangenziale Ovest di Milano, code a tratti per il traffico intenso tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese in direzione Laghi. Altre code per il traffico sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla 9 Milano Chiasso, tratto chiuso tra le 22 e le 5 tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Altra chiusura questa notte sulla 8 Milano Varese dalle 21 alle 5 tra Solbiate Arno e la diramazione per la A26 dei trafori, sempre verso Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Quattro brani per entrare nel mood dell'estate: Clean Bandit, TikTok, Luna Pop 50 Special, Los Lobos, La Bamba. E apriamo con La Litoranea di Elisa.
4: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estate.

0: Si chiude un'altra Summer Hit, ora tempo di infotraffico, pubblicità e c'è il buon vento di Jovanotti Alfa.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra l'allacciamento con l'A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Per lo stesso incidente troviamo code tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in direzione del territorio francese. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
14: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
15: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
16: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
17: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
18: Te le suoniamo di santa ragione.
19: Da un po' di

Charlotte e Alfa insieme, buon vento, questa è RVL Radio, il pomeriggio di Occhio al Penna, bello vedere realizzato e sentire realizzato il sogno di un bambino, Alfa, che poi è diventato grande, è diventato anche un grande artista. Sto sogno di cantare insieme a Jovanotti non solo è arrivato, ma è diventato anche una super rotation e diventerà uno dei tormentoni, come già detto tante volte, dell'estate 2026. Pimp and Tress, Girl Like Me.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
3: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
4: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
10: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: tua idea con RBL la radio. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social. RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Maxi operazione di controllo del territorio condotta dai carabinieri di Novara. Arrestati due spacciatori che si nascondevano nei boschi di Borgo Ticino e i presunti colpevoli di due violente rapine commesse a Bellinzago e Oleggio. Tre bulgari con numerosi precedenti per furti con destrezza presso mercati e supermercati, residenti fuori provincia, fermati in auto dalla polizia del VCO, sono stati allontanati. Denunciato dai carabinieri, un uomo che in ossola viaggiava in auto con due coltelli a serramanico. Stessa sorte per un giovane che nel Cusio era su un monopattino con un coetaneo e un taglierino in tasca. Da stasera lavori notturni di asfaltatura lungo la statale del Sempione tra Baveno e Stresa. Fino al 4 luglio tra le 21 e le 5.30 sarà attivo un senso unico alternato.
2: Il meteo di RVL.
3: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
1: Previsioni del tempo per martedì 23 giugno: sul Verbano soleggiato, su Ossola e Cusio nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili deboli piogge, temperature tra 20 e 35 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Gaia con Bossa Nostra nel lunedì sera di Occhio al Penna su RVL la radio. Torniamo un po' indietro nel tempo con un grandissimo gruppo, i Cranberries. Il loro quarto disco, Buried Hatchet, usciva nell'aprile del 1999. Un gran bel disco. Se non lo avete, come dico sempre, andatelo a comprare, no? Perché davvero è molto interessante, con una copertina molto bella. C'è qualche riferimento anche al Grande Fratello di George Orwell, no, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Dentro ci sono tanti singoli con una voce, quella di Dolores O'Riordan, che non va neanche presentata, una delle più belle nella storia del rock. E la cosa interessante è che nell'aprile del 2000 esce anche una versione italiana in edizione ultra limitata di questo album, di questo disco, scusate, che era stata poi fatta in un live a Milano. Questa è l'originale, però è Just My Imagination.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna.

0: perdere questa occasione. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara. L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

come la definiamo la musica dei Tame Impala, che è il progetto solista di Kevin Parker, che quindi è una band, ma è lui da solo, ma si chiama Tame Impala, queste cose qui, perché è un po' di tutto, si va dalla psichedelia al blues, al rock, passando per la musica elettronica, la dance, c'è di tutto praticamente, anche in questa versione remix di Dracula, è l'ultimo album, poi Deadbeat, per quanto riguarda Tame Impala, ma ci sono tanti progetti, tant'è che lui collabora con chiunque, da Damon Albarn, passando per Travis Scott, girando con Kendrick Lamar e chiacchierando un po' con Mark Ronson, si parla con qualsiasi persona, quindi no, come ti dicevo un tempo, l'artista eclettico, l'abbiamo sentito qui su RVL, la radio, c'è anche Safe, buona domanda.

0: domenica.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

Tieni tempo, mamacita, va a chiudere l'appuntamento di questo lunedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 4 qui su RVL, la radio. Ora vi lascio con Fabiana, RVL Che Stories.

0: Tra poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
0: L'economia.
1: La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini, che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori dicendo vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a 4 piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, sulla 4 Brescia-Padova sempre chiuso per un incidente lo svincolo di Brescia-Ovest in uscita provenendo da Milano e in entrata in direzione Venezia. Sul tratto milanese della 4 per un veicolo in panne abbiamo incolonnamenti tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino. Traffico con rallentamenti sulla 8 dei Laghi tra Lainate e Legnano verso Varese. Altre code a tratti sempre per il traffico intenso sulla tangenziale Ovest di Milano tra Quinto de Stampi e Settimo Milanese in direzione Laghi. Sulla Milano Meda si rallenta per il traffico intenso tra Paderno Dugnano e Varedo verso Meda. In provincia di Bergamo abbiamo code per un incidente sulla statale 470 DIR della Valle Brembana, all'altezza di Curno in direzione Villa d'Almè. Sulla 9 Milano Chiasso, tratto chiuso tra le 22 e le 5 tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Altra chiusura questa notte sulla 8 Milano Varese dalle 21 alle 5 tra Solbiate Arno e la diramazione per la A26 dei Trafori, sempre verso Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Inizia una nuova settimana anche per noi di Che Stories su RVL la radio. Saluto Marco Pennacchini che torna domani con Occhio al Penna. Io sono la Fabi e anche oggi stiamo insieme fino alle 22, da lunedì al venerdì, 3 ore per ascoltare buona musica insieme e per raccontare sicuramente anche qualche notizia e curiosità.
6: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

Comuni immortali di Achille Lauro. Si parla molto del concerto che Achille Lauro qualche giorno fa ha tenuto a Milano, dove lo stadio San Siro, gremito di gente, è diventato anche una passerella. Infatti durante il concerto, che era andato sold out, ha presentato anche la prima collezione creata come direttore creativo per il marchio Dundap Erotica. Per la prima ospitata durante un concerto in uno stadio, ha voluto tra l'altro sul palco anche top model internazionali e ha dichiarato: volevo creare qualcosa che restasse. Se ne sta parlando talmente tanto che secondo me questa cosa è piaciuta molto. Adesso c'è Sienna Spyro con Material Lover.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo ancora code per un incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona e tra Novi Ligure e Masone verso Genova-Voltri. Sulla 7 Milano-Genova per lavori troviamo code tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Infine sul versante italiano del traforo del Monte Bianco troviamo mezzi pesanti incolonnati in direzione del territorio francese. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
14: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Bruce e Bongo, è un bel tuffo indietro nel tempo su RVL la radio. Oggi parliamo anche di DAB Plus, perché vi ricordo che la radio la potete ascoltare anche grazie al DAB, e infatti ci potete seguire sia a Biella, Vercelli e Casale Monferrato, ricordatevi queste città. Lui è Mace assieme a Salmo e a Colapesce in Cattive Abitudini.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it. Oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Maxi operazione di controllo del territorio condotta dai carabinieri di Novara, chiamata Aria Nuova, ha visto impiegati quasi 250 militari, oltre 100 veicoli e 3 elicotteri. Proprio grazie ad un velivolo sono stati individuati e arrestati due spacciatori che si nascondevano nei boschi di Borgo Ticino. Arrestati anche i due presunti colpevoli di altrettante violente rapine commesse nei confronti di una tabaccheria di Bellinzago Novarese e di un minorenne di Oleggio. Uno di essi è ritenuto responsabile, assieme ad un secondo soggetto, anche di un'aggressione a gestori e clienti di un locale di Oleggio avvenuta lo scorso aprile. E controlli straordinari del territorio anche della polizia del VCO nell'ambito di una vasta operazione che ha riguardato gran parte del territorio nazionale. Fermati a bordo di un'auto, tre bulgari con numerosi precedenti per furti con destrezza presso mercati e supermercati. Si ritiene fossero in zona proprio per compiere furti. L'ufficio immigrazione ha poi provveduto ad allontanarli. I carabinieri del VCO invece denunciato due soggetti per il reato di porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere. Il primo è un uomo che, fermato in auto in Ossola, è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico lunghi 15 e 20 centimetri. Il secondo è invece un giovane che nel Cuseo viaggiava con un coetaneo su un monopattino e in tasca aveva un taglierino lungo 10 centimetri. Importanti novità per la statale della Valle Anzasca. Sentiamo Maria Elisa Gualandes.
11: Riunione in prefettura sui lavori di manutenzione della statale 549 di Macugnaga. Hanno partecipato i sindaci dei comuni della Valle Anzasca, il presidente della provincia, la polizia stradale e ANAS. La manutenzione della strada statale di accesso alla Valle Anzasca contribuisce al più ampio progetto di sviluppare il turismo in valle. ANAS ha esposto la programmazione dei lavori previsti, per i quali è stata ottenuta una copertura di quasi 6 milioni di euro che saranno destinati alla sostituzione delle barriere, ove necessario al ripristino dell'area viaria franata. Il prefetto ha chiesto ad ANAS di condividere un cronoprogramma relativo a tutti i lavori, prevedendo un aggiornamento del tavolo nel mese di settembre, quando le attività progettuali dovrebbero essere completate o in fase di completamento.
12: Il meteo di RVL. uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
10: Previsioni del tempo per martedì 23 giugno sul Verbano: soleggiato, Sossola e Cusio, nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili deboli piogge, temperature tra 20 e 35 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
14: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

Finalmente ha condiviso alcune foto nuove con la piccola Penelope. A settembre, ricordo, l'amoroso è diventata mamma, l'arrivo di Penelope Maria, celebrato chiaramente con grande gioia dalla cantante e dal compagno. E finalmente ecco che ha condiviso, insomma, qualche sorriso proprio sfoggiato in un recente post pubblicato su Instagram. Gli scatti vanno a raccontare la sua quotidianità con la piccola, il Salento e giorni di bellezza in famiglia. Tra i commenti è arrivato anche quello di zia Serena Brancale, che scrive: mi mancate, seguito da un grande cuore rosso. Nel frattempo è sbucata un'altra foto con insomma Gianni Morandi, chiaramente in questo caso c'è molto entusiasmo da parte dei fan, perché a vedere due personaggi molto amati sicuramente fa sempre piacere. Chissà se è solo una foto per celebrare un'amicizia o se nasconde qualcosa magari di più, una collaborazione, mi viene da pensare. Vedremo. Adesso Sombre.

Ombre nel nostro Che Stories. Parliamo di Annalisa perché ha annunciato una notizia che ha fatto molto piacere ai suoi fan. Infatti avrà anche lei il suo primo show allo stadio San Siro.

Il traguardo è davvero incredibile e vedrà la cantante esibirsi il 12 giugno però del 2027, quindi tra un annetto potrete andarla a sentire anche allo stadio San Siro, e devo dire tanta roba assolutamente da non perdere. Seguitela sui social perché sono certa che rilascerà qualche altra curiosità presto. Intanto ci gustiamo la sua canzone estiva, Annalisa. Quando

0: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Shawn Mendes. Allora, Shawn Mendes, leggevo qualche curiosità, magari prossimamente vi racconterò tutto. Sembra che abbia trovato un nuovo amore e io mi auguro che si possa sbloccare anche la situazione musicalmente parlando, perché abbiamo voglia di nuova musica anche di Shawn Mendes. Chiudiamo la prima ora invece di oggi, lunedì 22 giugno, di Che Stories su RVL la radio. Tra poco la redazione, prima Elettra Lamborghini e la sua bam bam bambina.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
2: L'economia.
1: La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%. In particolare, l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini, che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori dicendo vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
4: Come ogni giorno all'interno di Che Stories incontriamo anche il 4x4, contenitore fatto di 4 grandi successi che naturalmente ascoltiamo senza nessuna interruzione. Tra poco svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, anche Love Me Again di John Newman, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, ma subito Enjoy the Silence, Depeche Mode.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce, dove troviamo ancora code per un incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona e tra Novi Ligure e Masone verso Genova Voltri. Sulla 7 Milano-Genova per lavori troviamo code tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Infine sul versante italiano del traforo del Monte Bianco troviamo mezzi pesanti incolonnati in direzione del territorio francese. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Gialli e vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e vinili.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
14: Te le suoniamo di santa ragione.

Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Oggi 22 giugno Baby K riparte dopo le prime due date di maggio con il suo tour, quindi ci sarà un bel periodo per lei per calcare tantissimi palcoscenici fino al 12 di settembre e per portare una ventata di aria fresca con i suoi tormentoni e i suoi successi. Quindi seguitela sui social per avere sotto mano tutte le date del suo tour estivo. L'ascoltiamo, Baby K, questa è Easy.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, ha la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Super Trailers.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

siamo ogni giorno, ogni notte nel nostro Che Stories su RVL, la radio. Qualche giorno fa in Italia si è esibito Luis Capaldi, superstar mondiale con una voce straordinaria, e i Temper City sono stati gli special guest, diciamo così, di questo evento in quel di Milano, presso la Fiera Milano Live, e tra le altre cose hanno chiaramente fatto sentire anche il brano che è diventato subito un vero e proprio tormentone. Li ascoltiamo con Self Aware.

anche i Temper City con questa Self Aware sono entrati nella Super Rotation di RVL la radio. Stiamo per ascoltare una canzone che io ho nel cuore perché è uno dei miei film preferiti, Grease, e quindi stiamo per ascoltare parte della colonna sonora insieme a John Travolta e Olivia Newton-John. Con questo tuffo indietro nel tempo ne approfitto anche per ricordarvi che ogni sabato e ogni domenica su RVL la radio il nostro Piero Pratesi vi aspetta con Ti ricordi quando? Contenitore fatto di tanti successi 70-80 in vinile.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo

0: Nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca il 27 e 28 giugno. Musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
5: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
6: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

Cabana su RVL la radio, altro giro di boa. Siamo pronti per chiudere la seconda ora del nostro contenitore, abbiamo però ancora 60 minuti e tanta musica da ascoltare insieme. Tra poco ci sarà un nuovo aggiornamento anche con la redazione, quindi le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito Drop Dead di Olivia Rodrigo.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che, nel pieno delle alte temperature, sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
2: L'economia.
1: La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%. In particolare, l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini, che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori, imprenditori, dicendo: vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL, che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea, insieme a quella francese, in negativo. È tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: Ed eccoci pronti per il secondo spazio dedicato al 4x4 all'interno di Che Stories. Ancora 4 grandi successi da ascoltare senza nessuna interruzione. Ritroveremo all'interno del 4x4 di quest'ora Costruire di Niccolò Fabi, ma anche Queen B, Beyoncé e la sua Love on Top, Fred De Palma, Anitta ed Amy Schilla con La testa gira e subito i Westlife, Flying Without Wings.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti, Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
7: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
7: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Anne Antoinette con Hi My Love all'interno del nostro Che Stories. Tra le altre cose, Zucchero, ecco, sta festeggiando, eh sì, perché Baila Sexy Thing, voi ve la ricordate sicuramente, festeggia 25 anni. Sì, ha fatto ballare tutto il mondo e così Zucchero ha deciso di celebrare questo grande traguardo, tra le altre cose con Baila, che è tornata disponibile sulle piattaforme digitali in italiano, inglese e spagnolo in una nuova versione rimasterizzata, e poi anche con degli appuntamenti dal vivo assolutamente da non perdere. Ce ne sono davvero tantissimi, quindi lui ha già iniziato con un tour europeo dove ha portato in giro chiaramente questa musica, che continuerà tra l'altro, ma si dividerà anche con gli appuntamenti in Italia. Non preoccupatevi, non si dimentica di noi. C'è stata già una data a maggio a Mantova, a luglio sarà ad Udine il 4 di luglio, il 6 sarà a Bologna, l'8 di luglio a Pescara, l'11 a Perugia, il 14 a Messina e il 16 sarà a Lucca Summer Festival. Seguitelo sui social perché li trovate davvero aggiornate tutte le date italiane, ma non solo. Noi lo ascoltiamo oggi con Partigiano Reggiano.

0: scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.
1: Let's go. Sounds good.

0: one time.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
11: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Maxi operazione di controllo del territorio condotta dai carabinieri di Novara. Arrestati due spacciatori che si nascondevano nei boschi di Borgo Ticino e i presunti colpevoli di due violente rapine commesse a Bellinzago e Oleggio. Tre bulgari con numerosi precedenti per furti con destrezza presso mercati e supermercati, residenti fuori provincia, fermati in auto dalla polizia del VCO, sono stati allontanati. Denunciato dai carabinieri, un uomo che in ossola viaggiava in auto con due coltelli a serramanico. Stessa sorte per un giovane che nel Cusio era su un monopattino con un coetaneo e un taglierino in tasca. Da stasera lavori notturni di asfaltatura lungo la statale del Sempione tra Baveno e Stresa. Fino al 4 luglio tra le 21 e le 5.30 sarà attivo un senso unico alternato. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

J-Ax con Hippie-Yo, però anche no, eh sì, questo è il secondo singolo rilasciato dopo Italia Starter Pack, che chiaramente ci ha fatto sentire al Festival di Sanremo. Ricordo che anticipano queste canzoni anche il nuovo album di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli, che sarà presentato dal vivo in 4 concerti, sabato 10 e domenica 11 ottobre al Fabric di Milano, venerdì 23 e sabato 24 ottobre all'Atlantico di Roma. È uscito anche il videoclip di questa canzone, dove ci sono tre ragazzini, Cammy, Mati e Sofia, che si divertono a ballare e a seguire il ritmo del brano. Cammy, ovvero Camillo, è un compagno di scuola, tra l'altro del figlio di J-Ax. L'artista ha raccontato: 2 anni fa alla gara di ballo della scuola di mio figlio lui è arrivato secondo, così gli ho chiesto se voleva ballare in un mio video e mi ha detto di sì. The Bausa, Magnetic.

0: l'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria.

0: un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme in via Müller 35 a Intra.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Easy to Fall in Love nella nostra Che Stories. Oggi parliamo anche di Francamente, artista che continua a portare in giro per l'Italia, ma non solo, anche quello che è il suo primo album. Tra le altre cose, è una cantante sofisticata, ma anche molto schietta, che parla della vita come un cerchio infinito dove è possibile scomporre e rielaborare i propri passi. Francamente continua il suo tour, come dicevamo, in Italia e in Europa, con diverse date nei principali festival estivi, tra cui per esempio il Luce Festival a Gallipoli il 10 di agosto, sarà a Stoccolma il 13 e poi ce ne sono sicuramente tanti altri. Potete seguirla sui social per avere sotto mano tutti gli appuntamenti che la vedranno protagonista. Noi la ascoltiamo con 5 di mattina.

0: Calvin Harris e Sam Smith, Promises su RVL la radio. Siamo arrivati ai saluti, chiudiamo il nostro primo appuntamento della settimana con Che Stories, e dopo la redazione vi ricordo ci sarà anche la nostra Adriana Paratore con Day by Day. Noi ci risentiamo, se vi va, se vi fa piacere, domani alle 19. Vi auguro una splendida serata e vi saluto con Ok di Tommy Cash. Dalla Fabia è tutto, ciao.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.
2: Buongiorno.

0: amo, увидзете, чао. Buonanotte.
1: Tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta. Cristian Romano è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Tragedia sfiorata a Via Ostiense a Roma. Di fronte al gasometro, due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di 1 anno. Distrutte 4 auto in sosta poco distanti da un bar ristorante e dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo. Diversi rami e gli alberi caduti che in alcuni casi hanno reso necessaria la chiusura momentanea di strade. Non risultano feriti. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in un'auto in arresto cardiaco dai vigili del fuoco. La causa della tragedia sarebbe il caldo afoso che sta imperversando in Francia. L'auto di famiglia dove si trovavano era nel parcheggio di casa. Vani tentativi dei soccorritori di rianimarli. Sembra che i 2 bambini siano entrati nell'auto all'insaputa della madre. Nella zona la temperatura ha raggiunto i 39 gradi. Il calcio, l'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Lionel Messi. Al 9° la pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez, ma al 38° la sblocca. Al 95° invece la doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Dalle 23 Francia-Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: here, WIZ, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits.
1: Eccoci qua, amici cari, ben ritrovati di nuovo su RVL, la radio riparte, un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con voi da adesso fino a luna di notte.
2: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

22 giugno del 1927 quando venivano messi in vendita i primi jukebox. Pensate, il jukebox oggi compie 99 anni, il prossimo anno siamo a 100. Tu infilavi la monetina e praticamente ti mandava in onda, ti faceva ascoltare le canzoni che preferivi, e i jukebox si trovavano nei bar, sui litorali, insomma in tutti i punti di aggregazione. Dunque il jukebox compie oggi la bellezza di 99 anni.

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

2009, quando Chris Brown si dichiarava colpevole di aver aggredito Rihanna la notte prima dei Grammy Award. Eviterà il carcere, ma sarà condannato a 5 anni di libertà vigilata e a circa 1400 ore di servizi socialmente utili. Pensate che sarà proprio Rihanna a chiedere che non venga emesso nessun ordine restrittivo, ma il giudice lo emetterà comunque, precisando che potrà essere revocato soltanto dopo un anno di terapia. Accadeva il 22 giugno del 2009.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta, sulla A5 Torino Aosta Montebianco, tra le 22 e le 5.30 resterà chiuso il tratto tra Aosta Ovest e il bivio per il raccordo per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Tra le 22.30 e le 6 lo stesso tratto resterà chiuso in direzione Torino. In Piemonte, sulla 26 dei Trafori, dalle 22 alle 6 chiusura tra Baveno e Arona verso Voltri. Sempre sulla 26 tra Piemonte e Liguria, tratto chiuso dalle 21 alle 5 tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, tratto chiuso tra le 21 e le 5 tra Solbiate e Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Sulla 9 Milano-Chiasso, tra le 22 e le 5 chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Tra Lombardia ed Emilia-Romagna, tra le 22 e le 5 tratto chiuso sulla A1 Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e il bivio per la Complanare di Piacenza verso Bologna. In Friuli Venezia Giulia, sulla Palmanova Tarvisio, tra le 22 e le 6 resterà chiuso il tratto tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio. In Veneto, sulla Bologna Padova, tra le 21 e le 5 chiuso il tratto tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. Sulla 27 Mestre Belluno, tra le 22 e le 6 chiuso lo svincolo di Vittorio Veneto Nord, in entrata verso Belluno e in uscita per il traffico proveniente da Mestre. In Liguria, sulla Milano-Genova, tra le 22 e le 6, tratto chiuso tra Genova San Pier d'Arena e l'uscita per la Genova-Rosignano verso Milano. Sulla A10 dei Fiori, tra le 22 e le 6, chiusura tra Albissola e Savona verso Ventimiglia. Sempre in A10, tra la mezzanotte e le 6 di domani mattina, chiusura tra il bivio per la A26 dei Trafori a Renzano verso Ventimiglia. Sulla A12 Genova-Rosignano, tra le 22 e le 6, chiuso lo svincolo di Sestri-Levante, in entrata direzione Genova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne, è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

Continua la serata con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, mentre prima di me c'era la Fabi con Che Stories, che ritornerà domani alla stessa ora. Ripartiamo, questo è il Day by Day su RVL la radio.

Il generale Vannacci si è messo contro la cugina di Lucio Dalla e la fondazione Lucio Dalla, e di questa cosa dobbiamo assolutamente parlarne, lo faremo tra un attimo.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
7: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

0: amici, parliamo di questo che potremmo definire dissing tra la Fondazione Lucio Dalla e il generale Roberto Vannacci, che ha utilizzato la canzone Futura di Lucio Dalla senza autorizzazione come colonna sonora dell'assemblea fondativa di Futuro Nazionale, sia all'inizio che alla fine del suo intervento. Questa cosa ha dato davvero tanto fastidio alla cugina di Lucio Dalla, Dea Melotti, che tra l'altro è anche vicepresidente della fondazione, che ha detto: allora, la canzone è stata presentata prima e dopo l'intervento di Vannacci e presentata come un brano che guarda al futuro proprio come noi, con un neanche troppo velato al riferimento al movimento futurista, che da sempre è uno dei riferimenti della destra italiana. E tra l'altro Daniele Caracchi, membro della fondazione Lucio Dalla, ha detto: siamo rimasti spiazzati e meravigliati. Per tutelare l'immagine e l'arte di Lucio non abbiamo mai consentito che di Dalla si facesse un uso in contesto politico a prescindere dal partito. Dalla è fuori da ogni ragionamento di parte. Credo sia la prima volta che capita questo tipo di uso e cercheremo di fare chiarezza. Sempre invece la cugina di Lucio Dalla dice: non c'è stata chiesta alcuna autorizzazione e se quello da parte di un partito politico è sempre un uso improprio delle canzoni di Dalla, è ancora più spiacevole se avviene da chi è così lontano dal pensiero e dal mondo di Lucio. Oh, più chiaro di così? Ora vedremo come risponderà Vannacci, speriamo che non faccia come Trump.
1: Salida del vuelo con destino

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. In Irpinia un bambino di 10 anni è deceduto sulla strada provinciale tra Moschiano e Lauro in provincia di Avellino. La sua minimoto si è scontrata con una jeep ad un tornante. Il bambino aveva il casco, ma l'urto lo ha sbalzato sull'asfalto uccidendolo. Il padre, che lo precedeva alla guida della sua motocicletta, e le persone a bordo dell'auto hanno tentato di soccorrerlo, come pure i sanitari del 118 che avevano anche allertato l'eliambulanza per il trasporto in ospedale. In Italia è SOS caldo, sono 12 le città da bollino rosso, domani massimo rischio anche a Venezia, Viterbo e Ancona, mercoledì in 16. L'estate è iniziata con un'ondata di caldo molto intensa, in alcune città europee si sono già raggiunti i 40 gradi e a spaventare soprattutto la durata, che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. In particolare in Italia la situazione meteorologica appare piuttosto preoccupante, l'anticiclone africano Cerberus sta infatti portando temperature record con poca escursione tra il giorno e la notte. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele ed Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. L'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. Dallas, l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Messi. Al nono la Pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez. Al 38esimo la sblocca e al 95esimo fa la sua doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Mayday con me, Adriana Paratore, qua su RVL, la radio ancora fino a luna. Dopodiché ritornerà anche la musica mixata anni 90 by Daniel Jack con Retape. Adesso però continuiamo con il Day by Day.

0: Nuovo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
6: In ogni canzone
7: un brivido di piacere.
6: Sei su RVL la radio.

Amici, rimaniamo nel mondo della musica perché, come al solito, arrivano le polemiche per i prezzi eccessivi dei biglietti e questa volta nel mirino sono le due date dei Muse a Milano. Tra poco vi racconto quello che sta succedendo, state là.

amici, il 20 e 21 novembre prossimo i Muse saranno live all'Unipol Dome di Milano e proprio in questi giorni sono partite le prevendite dei biglietti e, come sta avvenendo sistematicamente per ogni evento, cosa succede? Succede che i prezzi dei biglietti lievitano, spariscono quasi tutti i biglietti e quei pochi che rimangono costano un occhio della testa, al punto che sarebbero rimasti soltanto biglietti che hanno un costo che va dai 138 ai 418 euro a biglietto. A quanto pare sembra anche che sia stato applicato il prezzo dinamico, per cui tu hai idea che il prezzo è quello ma può anche lievitare mentre lo stai acquistando. I fan dei Muse sono avvelenati, anche perché i Muse sono sempre stati i primi a parlare, a cantare contro i ricchi, contro il sistema, contro le persone che si arricchiscono alle spalle degli altri, e poi proprio loro fanno dei biglietti con dei prezzi così esagerati, cioè ti devi vendere un rene per andare a vedere i Muse. Adesso attendiamo la replica, ma io penso che loro diranno, come avevano detto l'anno scorso gli Oasis, noi non c'entriamo niente, hanno fatto tutto i rivenditori. Quanto ci scommettete?

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago.

buona serata, amici. Questa è sempre RVL la radio. Io sono sempre Adriana Fattore con voi ancora fino a l'una di notte. Se vi fa piacere, scriveteci pure su WhatsApp per raccontarci come procede la vostra serata in nostra compagnia. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.

0: in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RBL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

proposito di live, vi devo raccontare una cosa che è successa a Olivia Rodrigo. La mamma ha perso un suo live per andare dalla concorrenza. Questa cosa ve la racconto tra un attimo, state là.

0: www.letteralba.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei dipendenti impiegati nei settori maggiormente esposti alle alte temperature, in particolare nelle attività svolte all'aperto. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente nello studio Ovale. Poi si è rivolto agli alleati e ha dichiarato: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Con il 68,58% dei voti ha superato Giancarlo Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità, le prime parole di Malagò. Telefonata ad Abodi, venerdì incontro tra il ministro e il neopresidente, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Ed è tutto, buona serata.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Olivia Rodrigo, oltre a essere un'artista molto talentuosa, deve essere simpaticissima. Ha raccontato un aneddoto che mi ha fatto morire dalle risate. Allora, praticamente lei si trovava il 1 agosto 2005 a Lollapalooza di Chicago come headliner. Ecco, lei racconta, vi leggo testualmente quello che ha detto: a mia madre piacciono un sacco di folli bad metal e non lo immaginereste mai guardandola. L'anno scorso sono stata headliner a Lollapalooza ed è stata un'esperienza fantastica, un sogno che si realizzava. Però al festival gli headliner si esibiscono contemporaneamente. Quel giorno, per esempio, c'eravamo io e i Korn come headliner, nello stesso momento ma su palchi opposti. E tutti dicevano: perfetto, i fan di Olivia andranno a vedere Olivia, quelli dei Korn andranno a vedere i Korn. Non c'è alcuna sovrapposizione tra i due pubblici. C'era invece una sovrapposizione ed era mia madre. Mia madre ha saltato il mio concerto per andare a vedere i Korn. Questa cosa mi ha fatto troppo ridere, vabbè, anche perché poi sicuramente quanti altri concerti della figlia potrà vedere. Vabbè, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, scrivetemi su WhatsApp.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

fino al Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RBL la radio, che potete seguire anche attraverso il nostro sito. Mi raccomando, andate a cercarlo perché trovate un sacco di cose interessanti riguardanti la radio. rbl.it.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
7: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
7: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
11: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
6: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
6: Sei su RVL la radio.

arrivato il momento della rubrica casi umani e ho deciso di optare per la pagina Facebook Commesso Perplesso, segreteria di un centro sportivo. Ma la cuffia dove la metto? In testa, signora? Da dove? Ma pure da casa, se vuole. Ce l'avete il tappeto volante in palestra? Ah sì, come istruttore c'è pure Aladino. Al telefono: salve, posso recuperare l'ora legale visto che ho perso un'ora? Come, scusi? Beh, in caso mi fate uno sconto sul mensile? Mi faccia una cortesia, quando verrà in palestra può fermarsi in segreteria? Vorrei conoscerla di persona. Reparto scarpe sportive di un negozio che ha vari prodotti tra abbigliamento e scarpe. Una signora mi dice che deve comprare un paio di scarpe sportive. Gli chiedo il modello, codice, e lei mi risponde che non lo sa e che aveva comprato le scarpe da noi 3 anni prima, insistendo che io dovevo averle presente. Peccato che io lavoro in reparto da un mese scarso. Lavoro al monitoraggio in autostrada. In uscita pista telepass arriva una moto e non si alza la sbarra. Allora mi collego e gli chiedo: da dove arriva? Risposta: dall'autostrada. Vabbè, chiudiamo qua la rubrica casi umani, che ritorna puntuale domani alla stessa ora, però adesso ritorniamo alla musica.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Mi raccomando, continuate a seguirci anche su Facebook e Instagram, dove siamo davvero molto molto attivi. Basta cercare RVL la radio. Io vi saluto, vi do un bacio e ovviamente vi aspetto domani alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: fuoco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei dipendenti impiegati nei settori maggiormente esposti alle alte temperature, in particolare nelle attività svolte all'aperto. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente nello studio Ovale. Poi si è rivolto agli alleati e ha dichiarato: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Con il 68,58% dei voti ha superato Giancarlo Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità, le prime parole di Malagò. Telefonata ad Abodi, venerdì incontro tra il ministro e il neopresidente, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Ed è tutto, buona serata.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
6: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
7: Let's go! Daniel's Jack presents Retape.

Sweat.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta, sulla A5 Torino-Aosta-Montebianco, tra le 22 e le 5.30 resterà chiuso il tratto tra Aosta-Ovest e il bivio per il raccordo per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Tra le 22.30 e le 6 lo stesso tratto resterà chiuso in direzione Torino. In Piemonte, sulla 26 dei Trafori, dalle 22 alle 6 chiusura tra Baveno e Arona verso Voltri. Sempre sulla 26 tra Piemonte e Liguria, tratto chiuso dalle 21 alle 5 tra la diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, tratto chiuso tra le 21 e le 5 tra Solbiate e Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Sulla 9 Milano-Chiasso, tra le 22 e le 5 chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Tra Lombardia ed Emilia-Romagna, tra le 22 e le 5 tratto chiuso sulla